siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli,

cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
dacci oggi

nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi.

Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi.

prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

conoscere la vita di Don Bosco e la sua pedagogia non è sufficiente per comprendere il segreto e la ragione della sua sorprendente attualità. Questo è un tema importante per chi vuole conoscere Don Bosco. Venga, venite. Sono sicuro che troverete interessante questo tema. Alla base della vita e del metodo di Don Bosco c'è qualcosa che spesso sfugge anche a coloro che pensano di conoscerlo bene. È la sua profonda vita interiore, la sua familiarità con Dio, la sua spiritualità. La spiritualità cristiana ha come centro la carità. Quella vissuta da Don Bosco è una carità educativa pastorale. Una carità che trova in Cristo Gesù buon pastore il suo modello. E nel motto scelto da Don Bosco, dammi anima, cetera tole, la sua esplicitazione. Per conoscere Don Bosco, oltre la storia e la pedagogia, è necessario comprendere e appropriarsi della sua spiritualità.

0: Don Bosco non ha lasciato particolari scritti spirituali, guide alla preghiera o all'ascesi. Il suo profilo spirituale può essere ricostruito raccogliendo le testimonianze lasciate dai suoi primi collaboratori, o analizzando il libro di Don Eugenio Ceria, Don Bosco con Dio, o considerando le varie riletture della sua esperienza spirituale fatte dai suoi successori. Gli studi recenti hanno messo in evidenza nuovi aspetti di come Don Bosco visse la sua fede. Se da una parte nella sua formazione influirono figure tipiche della spiritualità del 1800, come San Francesco di Sales, Sant'Ignazio, Sant'Alfonso Maria dei Liguori, San Vincenzo de Paoli, San Filippo Neri, dall'altra è innegabile in Don Bosco un'esperienza spirituale originale e geniale. Un'esperienza spirituale che ha affascinato molti pensatori. Walter Nigg, pastore luterano e docente di storia della Chiesa all'Università di Zurigo, ebbe a dire su Don Bosco: presentare la sua figura sorvolando sul fatto che ci troviamo di fronte ad un santo sarebbe come presentare una mezza verità. E il teologo domenicano padre Marie-Dominique Chenu disse: mi piace ricordare anzitutto colui che ha precorso il concilio di un secolo, Don Bosco. Egli è già, profeticamente, un modello di santità per la sua opera, che è rottura con un modo di pensare e di credere dei suoi contemporanei. Ma in cosa consiste la spiritualità di Don Bosco?
1: Per rispondere a questa domanda occorre una nuova agiografia di Don Bosco adeguata alla nostra epoca, che tenga conto di una lettura della realtà storica, sociale ed ecclesiale in cui è vissuto e che guardi anche alla realtà contemporanea. I santi sono una risposta al bisogno spirituale di ogni generazione, sono un riflesso di Gesù di Nazaret nella concretezza della situazione. I santi ci offrono un cammino concreto e valido di questa identificazione con il Signore Gesù. E scopriamo insieme alcuni elementi della spiritualità di Don Bosco. La carità pastorale come centro e sintesi della spiritualità salesiana. E la spiritualità salesiana per tutte le vocazioni.
0: Elementi della spiritualità di Don Bosco.

La spiritualità è un modo di ordinare la vita verso la perfezione cristiana. Si concretizza in uno stile di vita personale, di preghiera, di lavoro, di rapporti interpersonali. Una spiritualità si identifica in un insieme di valori e atteggiamenti caratteristici. Una particolare attenzione alla Chiesa e alla società, attraverso impegni specifici. È fondata su un'eredità storica, una metodologia formativa, un linguaggio caratteristico, un calendario con feste e ricorrenze proprie. La spiritualità salesiana si caratterizza in modo particolare per la sua missione educativa pastorale fondata sull'esperienza pedagogica di Don Bosco. Ma su cosa si fondava la spiritualità di Don Bosco? La sua spiritualità si fondava su due passioni: la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Nel piano di regolamento per l'oratorio maschile di San Francesco di Sales del 1854 scrisse: «Quando mi sono dato a questa parte di sacro ministero, intesi consacrare ogni mia fatica alla maggior gloria di Dio e a vantaggio delle anime. Intesi di adoperarmi per fare buoni cittadini in questa terra, perché fossero poi un giorno degni abitatori del cielo. Dio mi aiuti di poter continuare fino all'ultimo respiro di mia vita». Le stesse finalità poi sono state confermate quando avviò attività e opere come la Congregazione Salesiana, le Figlie di Maria Ausiliatrice e i Cooperatori, che furono i primi gruppi della famiglia salesiana. L'unione con Dio è stata la radice profonda della vita interiore di Don Bosco, della sua operosità di apostolo dei giovani.

0: Don Bosco visse profondamente la sua fede. Una fede ravvivata dalla carità operativa. Don Bosco fece della trasmissione della fede in Dio la ragione della propria vita. Visse le virtù teologali guardando costantemente a Dio e ai giovani. Una fede che diventa segno affascinante per i giovani. Una speranza che diventa parola luminosa per loro. Una carità che diventa gesto di amore verso gli ultimi. Don Bosco volle che anche i salesiani consacrassero tutta la loro vita alla salvezza delle anime e santificassero il loro lavoro offrendolo a Dio. La preghiera doveva intervenire come elevazione dell'anima a Dio, come richiesta e come alimento. Don Bosco tradusse alcuni valori invisibili in opere visibili. Praticò una spiritualità attiva che tendeva all'azione, all'operosità sotto lo stimolo dell'urgenza e della coscienza di una missione celeste. Avvicinandosi a Don Bosco si scopre il senso della relatività delle cose e contemporaneamente della loro necessaria utilizzazione per lo scopo che gli sta a cuore. L'originalità di una salvezza dei giovani praticata attraverso l'amorevolezza, l'allegria, la pietà eucaristica e mariana, una carità verso Dio e gli uomini. Il cardinale vicario di Roma, Lucido Maria Parocchi, nel 1884, intervenendo a una conferenza dei cooperatori, ebbe a dire dalla nascente congregazione e missione salesiana: il suo carattere specifico, la sua fisionomia, la sua nota essenziale è la carità esercitata secondo le esigenze del secolo. Nos credidimus caritati, Deus caritas est. Don Bosco, come San Francesco di Sales, proponeva a tutti il cammino di santità, una santità comune per tutti, ognuno secondo il proprio stato. Un cammino di santità ispirato alla sensibilità e alla teologia del suo tempo, cristocentrica, eucaristica, mariana, alimentata dall'esercizio di alcune virtù, specialmente l'obbedienza. Una santità che non esclude la gioia, non chiede penitenze, ma l'impegno, una vita di grazia, l'adempimento dei propri doveri.
1: Questi quindi sono i fondamenti della spiritualità di Don Bosco. Passione per Dio e passione per i giovani. Una vita di fede profonda. Opere come segno visibile di valori invisibili e la convinzione che la santità è per tutti. Approfondiamo ora il tema della carità pastorale, centro e sintesi della spiritualità salesiana.
0: La carità pastorale salesiana.

0: Don Rua disse di Don Bosco: non diede passo, non pronunciò parola, non mise mano ad impresa alcuna che non avesse di mira la salvezza della gioventù. Don Bosco voleva comunicare ai giovani l'esperienza di Dio non per generosità o filantropia, ma perché mosso da carità pastorale. La carità è la forma più alta dell'amore, un amore che non si ripiega in se stesso, ma si apre agli altri. È il programma principale per ogni cammino spirituale e nello stesso tempo è una fonte di energia per progredire. È un dono che permette di conoscere Dio per esperienza. È il più grande e la radice di tutti i carismi attraverso cui si costruisce e opera la Chiesa. San Paolo ben lo ha espresso nella prima lettera ai Corinti: se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, e se distribuissi tutte le mie sostanze ai poveri, e se possedessi la pienezza della fede, sì da trasportare le montagne, ma non avessi carità, niente mi giova. I santi, come Don Bosco, sono stati consapevoli di questo e hanno raccomandato la carità in molteplici forme: come base della vita di comunità, principio pedagogico, fonte della pietà, condizione per l'equilibrio e la felicità personale, pratica di virtù specifiche, quali l'amicizia, la rinuncia ai propri interessi. La carità ha molte manifestazioni: l'amore materno, l'amore coniugale, la beneficenza, la compassione, la misericordia, il perdono. Per i gruppi della famiglia salesiana si qualifica come carità pastorale, che trova nella figura di Gesù Buon Pastore un esempio di azione. Bontà, ricerca di chi si è perso, dialogo, perdono e l'impegno del suo ministero: rivelare Dio a tutti. La carità pastorale si concretizza con l'annuncio del Vangelo, l'educazione alla fede, la formazione e la lievitazione evangelica dell'ambiente. Il motto scelto da Don Bosco, «Da mi animas cetera tolle», esprime il senso della carità pastorale salesiana. Mette in evidenza il primato della persona e i suoi bisogni più intimi e profondi. Dà la priorità alla dimensione religiosa. Indica come la pedagogia di Don Bosco fosse una pedagogia dell'anima, del soprannaturale. Nello stesso tempo, chiede un'ascesi che fa rinunciare a molte cose per salvare la realtà principale. Una indicazione valida per la vita personale e per i programmi e le opere apostoliche.
1: La spiritualità salesiana è apostolica. Si esprime e cresce nel lavoro pastorale. L'apostolato, la missione, se ha come anima la carità, diventa un'esperienza spirituale. La carità compone le tensioni tra vita e preghiera, tra vita comunitaria e impegno apostolico, tra educazione ed evangelizzazione, tra professionalità e apostolato. E ora completiamo il nostro percorso.
0: La spiritualità salesiana per tutte le vocazioni.

0: La spiritualità salesiana accomuna i 30 gruppi della famiglia salesiana che condividono alcuni aspetti. Il riferimento a Don Bosco, la comunione per la missione, il quotidiano, la contemplazione operante, la carità apostolica dinamica, la predilezione per i giovani e il ceto popolare, l'amorevolezza, lo spirito di preghiera, l'affidamento a Maria Ausiliatrice. Nello stesso tempo, i gruppi della famiglia salesiana, secondo il proprio specifico, vivono alcuni aspetti del proprio carisma. Una varietà che è dono dello spirito, che non ama l'uniformità e l'omologazione. La spiritualità salesiana si concretizza nel sistema preventivo, che, prolungando l'esperienza di Don Bosco, guida quanti oggi operano per l'educazione nei vari continenti, in contesti multiculturali e plurireligiosi. La spiritualità salesiana sta alla base del movimento giovanile salesiano, che cresce con l'impegno dei giovani stessi e che richiede l'apporto di animazione da parte dei vari gruppi della famiglia salesiana. È una spiritualità adeguata ai giovani, pensata e realizzata all'interno della loro esperienza. Una spiritualità che, alla luce della fede e della comprensione del mistero dell'incarnazione, propone il quotidiano come luogo di incontro con Dio e aiuta ad armonizzare le diverse dimensioni della vita attorno a un cuore abitato dallo Spirito Santo. Una spiritualità che fonda nell'evento della resurrezione la gioia e l'ottimismo, e che vede nell'allegria un valore pedagogico e teologico. Una spiritualità che vuole portare il giovane all'incontro con Gesù e rendere fattibile una relazione di amicizia e di fiducia con Lui, generando un vincolo vitale e di adesione fedele. Una spiritualità di comunione ecclesiale, vita sacramentale, comunione al successore di Pietro e di affidamento a Maria, Madre, Immacolata e Ausiliatrice. Una spiritualità che si concretizza nel servizio responsabile e aiuta i giovani ad assumere la vita come vocazione e dono agli altri. La spiritualità salesiana è una proposta valida per tutti: sacerdoti, religiosi, laici, consacrati, famiglie, giovani. E si fa anche proposta per tutti quei laici che sono coinvolti nella missione apostolica salesiana e che, adeguandosi alle nuove esigenze pastorali, deve aprirsi ad una spiritualità familiare.
1: La spiritualità di Don Bosco, come gli altri aspetti della sua figura, richiede uno studio approfondito, accoglienza personale e comunitaria. Per questo indico alcuni compiti. Sì, fai bene a scrivere, perché si tratta di cose importanti e concrete. Approfondiamo l'esperienza spirituale di Don Bosco per scoprire il Don Bosco mistico, così da imitarlo ed essere, in altre parole, discepoli e apostoli di Gesù, avendo Don Bosco come modello e maestro di vita spirituale. Viviamo la carità pastorale, alimentandola con la preghiera, l'Eucaristia, guardando al cuore di Cristo. Rendiamola visibile con gesti concreti di vicinanza, di affetto, di lavoro, di dedizione, con l'educazione dei giovani attraverso il sistema preventivo. Proponiamo la spiritualità salesiana secondo la diversità delle vocazioni, specialmente ai giovani, ai laici coinvolti nella missione salesiana, alle famiglie. Leggiamo alcuni testi di Don Bosco o su Don Bosco, che possiamo considerare come fonti della spiritualità salesiana, come per esempio questo libro di Donaldo Giraudo, San Giovanni Bosco, maestro di vita spirituale. Ho iniziato il mio incarico di retor maggiore con una lettera dal titolo «Salesiani, siate santi». Sono contento che a conclusione del mio retorato, come successore di Don Bosco, il mio ultimo scritto sia un appello per una più profonda spiritualità e maggiore santità. Attingiamo all'esperienza spirituale di Don Bosco per camminare nella santità secondo la nostra specifica vocazione. Voglio farvi vedere una cosa. Don Pasquale Liberatore, postulatore per le cause dei santi della famiglia salesiana, ha lasciato una testimonianza, un piccolo e personale credo, in cui raccoglie tutto ciò che è la spiritualità salesiana, concretizzata nei tanti frutti di santità della famiglia salesiana. Venite!
0: Essi saranno come stelle nel cielo, splenderanno come il firmamento. Visibili a migliaia come le stelle ad occhio nudo, ma incomparabilmente più numerosi al telescopio che raggiunge anche quelli senza aureola. Vulcani incandescenti, quasi fessure sul mistero del fuoco trinitario. Avventurosi romanzi scritti dallo Spirito Santo dove la sorpresa è la norma. Esistenze dal genere letterario il più vario, ma sempre affascinante. Dallo stile di un dramma al sapore di una fiaba. Classici della sintassi delle beatitudini, sempre convincenti grazie alla loro gaudiosa esistenza. Cosmonauti dello spazio, cui si devono le più ardite scoperte, possibili solo a chi tanto si distanzia dalla Terra. Giganti così diversi da noi, come sempre lo è il genio, eppur concittadini della nostra stessa stoffa. Soggetti ad errori ed insuccessi, ma uomini d'eccezione sempre. Non vanno banalizzati con la scusa di sentirli compagni di viaggio. Segni dell'assoluta gratuità di Dio, che arricchisce ed eleva secondo i misteriosi criteri della sua liberalità. Hanno come loro residenza una pace inalterabile, al di sopra degli umani comuni conflitti, eppur sempre insoddisfatti perché non cessano di tendere al più. In orbita attorno all'essenziale, essi, i profeti dell'assoluto. Grandi artisti nella fucina del bello, davanti a cui va in estasi il cuore umano. Uomini e donne riuscite, testimoni della segreta armonia tra natura e grazia. Folli di Dio, innamorati a tal punto da editare un vocabolario sconcertante. I più lontani, per istinto, da ogni genere di colpa e i più vicini sempre ad ogni categoria di colpevoli. Platee su cui il divino dà spettacolo e umili spettatori essi stessi, grazie ad una spietata conoscenza del loro nulla. Impegnati in un continuo nascondersi, eppur inevitabilmente luminosi, come città collocate sopra il monte. Portatori di messaggi eterni, al di là del tempo, del progresso, delle culture, delle razze. Parole di fuoco che il Signore pronunzia per scuotere la nostra indolenza. Bacchettate che il Maestro Divino dà sul banco per risvegliare noi alunni distratti. Miracoli viventi, davanti ai quali non si ha bisogno di esperti, per accettare la straordinarietà del Vangelo vissuto sine glossa. Eroicamente distaccati dall'umano, essi, specialisti al superlativo delle sfumature umane. Veri maestri di psicologia, che per via dell'amore raggiungono le pieghe più recondite del cuore umano. Capaci di far vibrare le nostre radici migliori. E toccando le corde di risonanza antica, infondono nostalgia di futuro. Come le stelle del cielo, così diverse tra loro e in fondo. Accese da un medesimo fuoco.
1: Allora, Eugenia, ricordati, per comprendere bene Don Bosco occorre studiare la sua biografia, la sua pedagogia e la sua spiritualità.
2: Grazie, Rettore Maggiore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 24.

1. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Abbiamo pensato di chiamare questo percorso, questi percorsi meglio, e laboratori per una formazione sociopolitica, artigiani di pace e attori dell'avvenire, dove certamente in queste due espressioni, artigiani di pace e attori dell'avvenire, riconosciamo delle citazioni dirette del messaggio che Papa Francesco ha donato alla Chiesa per la giornata del 1 gennaio 2019, la giornata mondiale della pace. Un discorso che questa sera vogliamo proprio riprendere all'inizio di questo percorso, perché ci sia di stimolo ed orientamento, attraverso la parola saggia, sapiente, sempre amichevole del caro professore Giuseppe Savagnone, che accogliamo questa sera. È arrivato da Palermo oggi pomeriggio, lì si occupa della pastorale della cultura, tra l'altro anche nei social è protagonista di appunto un profilo tuttavia.eu che invita anche a

questo messaggio di Papa Francesco per il 1 gennaio 2019, la buona politica al servizio della pace. Non ci limitiamo però unicamente a vedere questo messaggio, cerchiamo di vederlo in sinossi con un messaggio che è stato pronunciato il 31 dicembre 2018 dal Capo dello Stato, il Presidente Mattarella. Cosa hanno in comune questi due discorsi? Perché in maniera così stimolante, un po' provocatoria, vogliamo iniziare mettendo in sinossi questi due discorsi? Perché l'uno, il discorso del Papa, usa una parola laica, politica, la buona politica al servizio della pace, poi lo declina con delle parole, diremmo, nostre, del nostro mondo ecclesiale, mentre l'altro, il Presidente Mattarella, politico, rappresentante istituzionale di uno Stato, usa nel suo messaggio di chiusura d'anno una parola, se la prima era laica, questa come la possiamo definire? Certamente dell'ambiente ecclesiale, una parola religiosa che ha una forte connotazione in questa direzione, comunità. Bisogna crescere nel senso di comunità. Allora abbiamo un pastore che parla di politica e abbiamo un politico che parla di comunità e di senso di comunità. Questo connubio ci è sembrato utile da tenere presente, stimolante, per essere offerto appunto alla nostra riflessione. Avete ricevuto nelle sedie, appunto dove vi siete accomodati, un foglio grande, così color marrone, che presenta un po' la traccia completa, il percorso globale dei nostri 13 incontri che inauguriamo proprio questa sera. Mi sembra utile anche voler dare un po' la ratio di questi percorsi, mentre già vi faccio notare come nel retro abbiamo voluto offrire una bibliografia utile, essenziale, breve ma comunque studiata, appunto per una riflessione circa il rapporto tra i cattolici e la politica. Tra questi nomi, tra questi titoli, figurano anche alcuni testi di Giuseppe Savagnone, che è presente in mezzo a noi. Tra l'altro ha portato anche alcune copie di suoi libri, suoi testi, I cattolici e la politica oggi, 7 nodi da sciogliere, e poi ancora quest'altro, Cercatori di senso, i giovani e la fede in un percorso di libertà. Se alcuni stimoli che riceviamo questa sera ci spingono a un desiderio di ulteriore approfondimento, possiamo anche acquistarli. Luciana poi sarà disponibile, ecco, ciascuno ha un costo di 10 euro. Accanto dunque alla bibliografia utile che questa sera vi forniamo, mi piace iniziare dando un po' la ratio di questi 13 percorsi, che non vogliono essere degli incontri slegati l'uno dall'altro, ma vogliono essere un percorso in cerca di una sistematizzazione. Allora, il primo incontro, già abbiamo fatto cenno a questo connubio tra il messaggio del Papa e il messaggio di Mattarella, poi avremo due incontri in cui cercheremo dei fondamenti biblici per un'attenzione all'uomo, al sociale e a quella che poi diventerà la politica, la cura della città. Un percorso sull'Antico Testamento che rintraccia già nel profeta dell'VIII secolo, Amos, una riflessione sulla giustizia sociale nella Gerusalemme dell'VIII secolo. Sono trascorsi 28 secoli e parliamo ancora oggi di giustizia sociale, quindi la luce delle scritture è quanto mai utile in questo argomento. Non potrà mancare una riflessione sul Vangelo di Luca, che è davvero dedicato ad approfondire il tema del rapporto tra le povertà e le ricchezze. Il tema dell'uso dei beni e della comunione è tipica di Luca. Alcune idee che noi diamo per scontato nella nostra Chiesa contemporanea arretrano esattamente a Luca. Poi non può mancare un percorso sulla dottrina sociale della Chiesa, che non può che essere la grande protagonista di un percorso di formazione socio-politica. Queste due attenzioni, società e politica, presenza nella società, ma presenza anche come, punto interrogativo, nella politica. Avremo due percorsi che confluiranno, partiranno da Leone XIII, ovviamente l'inizio della dottrina sociale della Chiesa con la Rerum Novarum, e arriveranno alla Laudato Si, la grande Magna Carta della dottrina sociale, la cura dell'ambiente di Papa Francesco. Avremo anche alcuni laboratori in riferimento alle lezioni

0: per il nuovo Parlamento europeo e poi un'attenzione ai volti. Cerchiamo di riscoprire alcune figure che stanno così andando un po' nel dimenticatoio, figure come Luigi Sturzo, politico, figure come Giorgio La Pira, amministratore, quindi un politico e un amministratore, un sindaco, Giorgio La Pira. Attenzione a questa dinamica che è oltremodo utile nel modo variegato di accostarci al servizio della città e quindi alla vita sociale, alla vita anche politica. Altri percorsi saranno affidati anche al nostro vescovo, un altro laboratorio, anche al vescovo di Cefalù, Monsignor Marciante. Quindi Sacra Scrittura, dottrina sociale della Chiesa, tradizione cattolica, politica italiana. Io direi in questo momento mi fermo qui, magari più avanti riprendo anche alcuni stimoli, alcuni suggerimenti circa questo percorso, ma abbiamo davvero il piacere di dare la parola a Giuseppe Savagnone per il suo discorso, per le sue parole appunto dedicate a questo confronto sinottico possibile tra il messaggio, la buona politica al servizio della pace di Papa Francesco e il discorso di fine anno del Presidente Mattarella. Professore Savagnone, grazie della sua presenza, a lei la parola.
1: Bene, ci siamo. La prima cosa che colpisce fin dal titolo in questo messaggio è la parola politica, il primato dato alla politica, la buona politica al servizio della pace. Non è così scontato, soprattutto nel messaggio di un Papa. Per quello che ne so, è la prima volta che in un messaggio nella giornata della pace si dà questa accentuazione forte al tema politico. Non è così scontato, direi, perché malgrado noi siamo abituati a considerare i cattolici presenti nella politica dopo 45 anni di Democrazia Cristiana, se invece noi guardiamo la storia nell'età moderna, la storia delle posizioni cattoliche, ci accorgiamo che i cattolici hanno sempre avuto una certa difficoltà con la politica. Sono stati sempre molto più attenti alla spiritualità, che hanno privilegiato rispetto al sociale, e anche quando si sono occupati del sociale hanno privilegiato il sociale rispetto al politico. È come se la cosa che li ha colpiti di più fosse sempre stata la dimensione dei rapporti umani concreti che si vivono nel tessuto dei rapporti sociali, dei rapporti personali, più che la carità, l'aiuto, l'assistenza, il volontariato. Ecco, questo, guardate, ha radici forti. Pensate, nell'Ottocento il divieto ai cattolici di fare politica, divieto dato da Pio IX, non expedit in forma blanda, non expedit veramente significava non è opportuno, non era un divieto in senso stretto, però era un consiglio caloroso, non entrate in politica. Che poi Leone XIII trasformò in divieto stretto, non expedit acquistò valore vincolante per i cattolici, non si deve fare politica se si è cattolici. Questo era legato a una situazione storica concreta in cui in Italia fare politica significava entrare nell'agone di uno Stato che era stato prevaricatore nei confronti della Chiesa e dei suoi diritti. Però direi che ha radici più profonde. Le radici sono quelle della tradizionale preoccupazione della Chiesa di fronte a una politica spesso identificata con lo Stato, come se il soggetto della politica fosse lo Stato, come apparato di potere, apparato burocratico, apparato di cui fanno parte l'esercito, gli strumenti di coercizione, apparato dominato dalla logica della ragion di Stato, lo Stato Leviathan di Hobbes che fagocita tutto, di fronte a cui la Chiesa ha sempre dovuto difendersi per mantenere una sua autonomia,

pensate, se torniamo indietro al gallicanesimo, alle posizioni giurisdizionaliste degli stati che tendevano a sottomettere la Chiesa. La Chiesa deve essere stata sottomessa allo Stato, spessissimo, in tutta l'età moderna. Un vescovo non veniva nominato se non c'era il placet del re. Un documento non circolava se non c'era il nulla osta del re. In chiesa un documento del Papa. I documenti del Concilio di Trento per lungo tempo non furono ammessi nel Regno di Sicilia perché non erano approvati dal re e quindi non si conosce, non potevano girare, non potevano circolare. Quindi la Chiesa ha sempre avuto paura di questa politica rappresentata dallo Stato, rappresentata dal potere statale. E ha sempre vissuto il dualismo tra Stato e società nei termini in cui l'ha concepito il pensiero liberale, che poi ha visto bene questi due termini come due termini giustapposti. Li ha messi uno di fronte all'altro. Chi ha reminiscenze di filosofia si ricorderà del pensiero di Hobbes, del pensiero di Locke, che vedono gli esseri umani originariamente apolitici, e questa è la società, questa è la vita della società. La gente ha dei rapporti umani, ma non c'è politica, non ci sono legami forti. Ognuno persegue la sua strada, lottando con gli altri Hobbes per affermarsi, e qua potremmo avere un riscontro nella concorrenza selvaggia che anche nella nostra società c'è, oppure trovando anche degli accordi, ma sempre non a livello di un governo comune, di un fine comune. Questa è la società come la concepiamo ancora noi oggi spesso, e la radice è là, nello stato di natura come lo concepivano Hobbes e poi Locke. E poi invece dall'altro lato lo Stato sovrano, che invece è un'altra cosa completamente. Ecco, entra la politica, è questo, lo Stato. Per il pensiero liberale è così, è lo Stato il pensiero, il soggetto politico per eccellenza, sovrano, che si chiama sovrano perché sta sopra. Sovrano, badate, significa, anche oggi la parola sovranità si trova nei nostri manuali di diritto costituzionale, ma ha un significato ambiguo. Per esempio un grande filosofo cattolico come Maritain ha contestato aspramente il concetto di Stato sovrano, perché sovrano vuol dire che sta sopra, vuol dire che lo Stato non siamo noi, vuol dire che lo Stato sta sopra di noi, che lo Stato è un ente che ci sovrasta per controllarci. Pensiero liberale, lo Stato gendarme che si limita a controllare, come l'arbitro in una partita di calcio, lasciando libero campo ai giocatori, ma potrebbe essere anche per dominare, e sono allora gli stati assoluti o totalitari. E questo dualismo stato e società, la Chiesa l'ha sempre vissuto, i cattolici più che la Chiesa, perché poi di fatto è stata un'esperienza più vissuta che altro, in moltissimi casi, gettandosi dal lato della società. E lo Stato guardato come... Quindi la politica... Perché chi fa politica esce dalla vita sociale. E la Chiesa si è sempre più identificata con questa vita sociale in contrasto con questo stare nello Stato. Badate che questo fino a tempi recentissimi. Chi entra in un Parlamento, si candida in un'elezione e viene eletto, si dice acchianò. Sale, lo Stato sovrano sta sopra, si entra nella stanza dei bottoni, che è un'altra cosa. Il riscontro nella nostra comunità ecclesiale è che quando un cattolico si candida alle elezioni, o peggio ancora viene eletto, viene immediatamente emarginato dalla comunità ecclesiale, perché si dice, tu ormai ti sei schierato, non possiamo più invitarti. Io non ho mai fatto politica, per la verità, attiva. Però ho visto amici e amiche miei che erano invitati a tenere conferenze, relazioni, in parrocchie, in associazioni, in gruppi, appena sono stati eletti o anche semplicemente candidati, mi dicevano nessuno mi invita più, perché mi dicono e no, tu ormai sei di quel partito, tu ormai non sei più dei nostri. Questo, guardate, è un fenomeno
una volta ho raccolto proprio le parole accorate di una persona che era stata la segretaria del Forum delle Famiglie, una persona che aveva rapporti con tutta Italia, invitato ovunque a fare conferenze, poi ebbe la malaugurata idea di candidarsi e fu eletta nelle file tra l'altro di un partito che si, a suo tempo non c'è più questo partito, che si profilava come partito, come continuatore della Democrazia Cristiana. Io ricordo le sue parole accorate, ma io sono rimasta sola completamente, nessuno mi vuole più, nessuno mi chiama più, se mi presento mi guardano con imbarazzo, perché dice: ma tu sei ormai, no, sei in politica tu ormai, sei entrata in un'altra sfera. E questo, guardate, che è una radice molto profonda che abbiamo visto riprodursi o dal lato della enfatizzazione del potere dello Stato, ma questo non dal mondo cattolico, oppure se guardiamo invece al mondo cattolico, vi ricordate lo slogan che è stato ripetuto innumerevoli volte, ora di meno: più società, meno Stato. Vedete il dualismo: se si potenzia la società ci deve essere meno Stato, meno politica, quello che conta è la società. E io ricordo ancora un libro che io giudico infelice, dell'onorevole Lupi, esponente di CL ma anche di un governo Berlusconi, persona intelligente, autorevole e intelligente, ora è meno in evidenza, ma è stato per lungo tempo uno dei cattolici, cattolico vero, cattolico impegnato nella Chiesa, non era uno che si faceva vedere in Chiesa per avere voti, convinto, è stato uno dei più intelligenti, dei più... Ma io ricordo questo libro in cui lui diceva: la vera politica è la vita sociale, sono le attività che ognuno fa nella sua professione, nel suo mestiere, nelle sue relazioni umane, il resto sono cose... E citava, diceva: ma chi fa veramente il bene comune? Dice: io conosco un operaio umile che col suo lavoro, con la sua intraprendenza, ha messo su prima una piccola impresuccia, poi l'ha ampliata, lui aggiustava elicotteri militari, aggiustava, ha dato lavoro a tanta, allora è diventata una grossa azienda col suo lavoro, ha dato lavoro a tanta gente. Ma questa è la politica, questo è il bene comune, la vita sociale, la società. Perché io dico infelice? Perché, e questa è in realtà la dottrina sociale della Chiesa, al di là degli atteggiamenti psicologici e delle mentalità che si diffondono, ma questa è la dottrina della Chiesa, nella tradizione del pensiero cattolico, in realtà questo dualismo tra politica e vita sociale è assurdo, non ha senso, non ha senso. Se no non avrebbe senso quello che il Papa dice quando dice, sulla scia di Paolo VI, di Benedetto XVI, dice proprio in questo documento che voi avete sott'occhio, il messaggio per la giornata della pace, al numero 2, dice: se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle persone, la politica può diventare veramente una forma eminente di carità. Ma questo allora significa che non possiamo... E infatti la mette come titolo del suo messaggio per la pace. Ma allora la politica non è semplicemente legata alla ragion di Stato, di un Moloch, di un Leviathan statale che deve essere tenuto a bada e di fronte a cui la vita sociale invece è il regno delle autentiche relazioni in cui ognuno fa quello che veramente può e vuole per il bene comune. No, la cosa è molto diversa. Il vero soggetto della politica non è lo Stato, non è lo Stato. È lo Stato è soltanto un organo, uno strumento, non il soggetto. Chi è il soggetto della politica? È la comunità degli uomini e delle donne in carne e ossa che formano la società.

uno potrebbe dire, ma allora questa è la sociale, allora abbiamo detto che allora la politica si riduce al sociale, no? Perché i soggetti concreti in carne e ossa sono gli stessi uomini e le stesse donne che poi svolgono la loro professione, che fanno le loro attività, che fanno, mettono su famiglia, che fanno il volontariato, ma tutto questo non è ancora politica. Quando è politica? Quando queste stesse persone, le stesse, non lo Stato, loro, quando guardano un problema, non lo guardano più soltanto dal punto di vista dei loro legittimi interessi, del loro legittimo impegno per prosperare e per fare anche prosperare gli altri nei limiti del possibile nella rete delle relazioni umane. Non li guardano più nemmeno nell'ottica del volontariato che rientra nel sociale a tutti gli effetti. Noi cattolici siamo impegnatissimi nel volontariato. Quando dicevo che noi cattolici preferiamo il sociale alla politica, ma la prova è che nel volontariato siamo degli assi e in politica siamo nulla. Se voi guardate oggi, la politica ci vede totalmente assenti, il volontariato, il terzo settore, trabocca di cattolici, siamo buona parte noi il terzo settore. Politica non c'è che cosa trovarci, non c'è lustro. E il fatto è che quando un uomo o una donna che fa parte della società guarda le cose sotto il profilo dei suoi legittimi, non parlo di corruttori, di egoismi selvaggi, parlo di legittimi interessi. Il costruttore di elicotteri, che poverino, è riuscito a fare una cosa bella, e io sono d'accordo con l'onorevole Lupi quando in questo libro scriveva, che era dedicato proprio al cattolice e politica, scriveva che questo fa una cosa buona. Non sono più d'accordo quando dice che questa è la politica, no, perché la politica comincia quando questo costruttore di elicotteri, che come soggetto sociale si chiede come fare ad ampliare la sua azienda, al momento delle elezioni si chiede se deve votare per un partito che favorisce il potenziamento degli armamenti e che quindi darà un grande aiuto alla sua azienda che costruisce elicotteri, oppure a un partito che costruisce scuole e che favorisce la pubblica istruzione, posto che questo costruttore di elicotteri sia in coscienza convinto che il paese ha bisogno di potenziare l'istruzione. A questo punto, come costruttore di elicotteri, lui dovrebbe dire: a me non interessa niente delle scuole, a me interessa gli elicotteri, e quindi io voto per il partito che vuole finanziare la costruzione di 100.000 elicotteri per poter avere la più grande flotta di elicotteri del mondo, e io faccio prosperare la mia azienda in modo legittimo, non con ruberie, non con... Ma se invece è un cittadino anche, oltre che un soggetto sociale, cioè si sente membro di una comunità politica, che è il vero soggetto dell'azione politica, lui potrebbe dire: sì, è vero, a me converrebbe che andasse avanti chi vuole costruire elicotteri, però secondo me per il bene comune di questo paese oggi sono più necessarie le scuole, e io voto per il partito che costruisce scuole. Che poi si potrebbe anche tradurre dicendo: io sono un possidente che ho dei beni legittimi, non ho rubato mai niente a nessuno, qua c'è un partito che vuole aumentare le tasse, che vuole fare la patrimoniale, che vuole chiedere a chi ha di più. Sapete, in Italia c'è un 20% di persone che hanno quanto l'80% di tutti, in Italia c'è una sproporzione enorme di ricchezza, enorme. Le statistiche sono allucinanti. In Italia, ma anche nel mondo, a me però interessa l'Italia, ma in Italia i ricchi ci sono, come no? Ma d'altronde, se voi andate in qualunque porticciolo turistico, vedete yacht e cose, vedete, se andate in giro vedete Ferrari, Porsche, cioè non è che i ricchi non ci sono, ci sono. Ma se uno facesse la patrimoniale sarebbe travolto. Un partito che fa la patrimoniale significa tassa sui beni, non si mette sui redditi, non l'IRPEF, tassa sui beni, nessuno si arrischia a farli,
Berlusconi lo evocò come il pericolo estremo che potevamo correre, cioè questi ha prodotto il nuovo governo, ma non c'era pericolo. E dice, questi capaci che fanno la patrimoniale, ma se un partito avesse la patrimoniale, perché? Perché tanta buona gente direbbe, sì certo il bene comune ha bisogno che ci sia, che i ricchi siano un po' meno ricchi e i poveri un po' meno poveri, e l'unico modo di fare questo non è di cacciare via gli immigrati che sono poveri, ma è di attingere soldi ai ricchi che già li hanno i soldi. Gli immigrati non li hanno e non vengono certo qua a rubarci i nostri lavori lucrosi, perché vengono a fare i puliscala. Invece i ricchi ci sono e hanno le ville, hanno 3 ville, 4 ville, 10 ville, e forse se una patrimoniale farebbe girare del denaro per degli investimenti. Con i soldi dei ricchi potremmo fare degli investimenti che diano lavoro ai poveri, invece di fare il reddito di cittadinanza con i soldi che non abbiamo, che non ci sono. E quindi invece dei soldi che non abbiamo potremmo cercare i soldi che abbiamo. Ma provate a fare il discorso della patrimoniale in Italia. Ma che sei comunista? Ma che c'è il comunismo? Questo è... Immediatamente ci sarebbe una rivolta. Perché? Perché tantissima gente onesta, buona, retta, non sto parlando di cattivi, gente che va a messa la domenica, tutte le domeniche, forse anche tutti i giorni, direbbe no, ma questo per me è una roba, io pagherei un sacco di soldi, non mi conviene assolutamente. E certo dal punto di vista di membro di un tessuto di relazioni private è vero che il problema suo è di avere più soldi, di spenderli, di avere successo nel suo lavoro, di accumulare giusti risparmi, per carità, siamo a un livello, ripeto, di onestà, però il problema politico è incentrato su un altro concetto, che è il bene comune. E il bene comune non è il bilanciamento degli interessi privati. È passata a volte l'idea che il bene comune sia il bilanciamento degli interessi privati, cioè il bene comune, questa è una visione tipicamente liberale, ma non è quella della Chiesa, eh? Se voi aprite qualunque documento della Chiesa vedrete che stronca questa visione. Perché? Perché il bene comune non può ridursi alla somma dei fini uguali, perché i fini uguali non sono mai il bene comune. Un fine comune. I fini uguali non sono un fine comune. Lo dimostra un insieme di persone che si trovi, per esempio, ad affrontare un esame. Hanno fini uguali, tutti vogliono passare quell'esame. Però ognuno deve affrontare la prova con le sue forze, almeno si spera, se non copia. E il risultato è il suo risultato. Quindi fini uguali non significa un fine che veramente accomuna tutti. Sono fini paralleli, tutti vanno nella stessa direzione, tutti sono uguali. Per non dire, ma non dipendono uno dall'altro, non sono uniti veramente questi fini. E uno può raggiungere il suo e l'altro non raggiungerlo, anzi, in molti casi, per esempio in tutti i giochi, è così. Se uno raggiunge il suo fine, quelli che lo hanno uguale al suo non possono raggiungerlo. Quando due campioni di tennis scendono a fare una finale a Wimbledon, hanno esattamente fini uguali, ci sono perfettamente d'accordo, tutti e due vogliono vincere quella partita. Il guaio è che, proprio perché questi fini sono uguali, solo uno lo potrà realizzare. I fini uguali tendono a escludersi a vicenda. Se uno va avanti, è molto difficile che l'altro riesca ad andarci pure. Se tutto è impostato in termini di fini uguali, e questo avviene nella società, si verifica quello che si è verificato in Italia negli ultimi 30 anni, 40 anni, forse anche di più. E cioè che ci sono alcuni che diventano più ricchi, che riescono, e altri che diventano più poveri. Voi saprete benissimo, le statistiche, questo, che l'Italia avverte questa divaricazione molto pesante, per cui quello che era il ceto medio si è divaricato. In questo ceto medio alcuni sono diventati più ricchi, fini uguali, no? Il loro fine loro hanno raggiunto bene. Altri, e la maggioranza, si sono impoveriti. Io conosco gente, piccoli artigiani, gente che prima viveva discretamente.
si permetteva perfino un viaggetto d'estate. Gente umile, no?

la borghesia, non, avevano dei dipendenti, costruivano delle cose. Ora sono ridotti allo stremo, sono ridotti quasi in miseria. Molti vanno a mangiare alle parrocchie. Perché? Perché i fini uguali sono così. E il pensiero liberale che punta tutto sul fini uguali, perché punta, da un lato c'è lo Stato, ma lo Stato nel pensiero liberale, a differenza che in quello totalitario, dove lo Stato ingloba poi il sociale, nel pensiero liberale lo Stato non deve intromettersi. Deve fare il gendarme che controlla il traffico, ma non intromettersi nella disputa. L'arbitro non deve dire questa squadra deve vincere, no, l'arbitro segna i falli, ma poi vince chi vuole, chi è più forte. Chi è più forte? E lo Stato ha fatto così, lo Stato ha assistito e chi era più forte vinceva. E i più forti ci sono. Sono diventati sempre, ripeto, guardate, se voi andate a vedere le statistiche pubblicate recentemente, anzi ecco, le trovate in uno dei miei chiaroscuri. Poco fa si accennava a tuttavia.eu, è il sito della Pastorale della Cultura di Palermo, su cui io pubblico ogni settimana un chiaroscuro, e uno si intitola, mi pare, tre chiaroscuri fa, i ricchi e i poveri. Andatelo a leggere, troverete tutte le statistiche, ora a memoria non vi so dire, nel mondo e in Italia. Nel mondo ci sono 16 persone che hanno quanto la metà della popolazione del mondo. 16 persone sono, non è che sono tante. 16 hanno un possesso che equivale a quello di 3 miliardi e mezzo di abitanti del pianeta. Sono statistiche indipendenti. Ma in Italia c'è qualcosa meno accentuato, ma la sostanza è la stessa. C'è un numero limitatissimo di persone che ha quasi tutto, quasi tutto. E gli altri vivono rosicando i margini, vivono di margini. Ebbene, tutto questo è chiaro che è legato alla logica dei fini uguali. Ognuno persegue il suo interesse. Potete dirci niente a uno che è bravo, che riesce, che va avanti e che fa soldi. E che c'è di male? A livello sociale, se non ruba... E non è che tutti rubano, per carità, ci sono proprio le persone che fanno soldi onestamente. Però è chiaro che c'è anche chi è meno bravo, chi è meno fortunato, chi ha meno circostanze favorevoli. C'è gente che parte da condizioni sfavorevolissime di famiglia, eccetera, anche di cultura, e che soccombe. E tra quelli che soccombono ce ne sono alcuni che erano in bilico e che sotto questa spinta della logica dei fini uguali sono diventati sempre più poveri. E io ripeto, ne conosco, ma forse se vi guardate un po' intorno, ne conoscete anche voi. Gente che prima viveva discretamente e che ora veramente fa la fame. Ebbene, tutto questo è contrario alla logica del bene comune. Il bene comune significa, letteralmente, cerco di dare una definizione comprensibile, significa che tutta la comunità realizza delle condizioni per cui le persone che ne fanno parte possono realizzare pienamente la loro umanità. Queste condizioni possono essere lesive di interessi privati, lesive di interessi privati. Non c'è dubbio. Io posso avere l'interesse a costruire un grattacielo sul mio terreno e col grattacielo, guadagnando, vi faccio il conto di quante migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro io guadagnerei per ogni appartamento, io divento ricco, ma no, rubando, non rubo a nessuno, è il mio terreno, io ci costruisco sopra, è mio. Arriva lo Stato, per esempio, organo, non soggetto, organo della comunità politica, organo cioè di quel costruttore di elicotteri che però al momento delle elezioni ha detto no, ma io non posso votare per chi costruisce più elicotteri, e che naturalmente se è uno che ha dei terreni non vota per chi favorisce l'edilizia privata, e dice no, ma noi abbiamo bisogno di costruire qui un giardino pubblico, perché questa città, io vengo da Palermo, città disastrata dal sacco edilizio, in questa città non c'è verde e i bambini dove devono andare a giocare? E allora forse una condizione della realizzazione di

ci siano anche una città dei parchi. C'è il mio palazzo, lo so, noi ti daremo una cifra, certo, ma non possiamo darti l'equivalente di quello che guadagneresti se tu costruissi un grattacielo e lo potessi utilizzare speculativamente. Allora vedete come la politica, intesa come la intende la Chiesa, implica che ognuno di noi si senta portatore, oltre che dei suoi interessi privati, anche di questo interesse, di questa passione per il bene comune. Platone addirittura, nel suo Convito, parla di un eros. Noi eros lo intendiamo in genere la cosa sessuale, ma eros in greco vuol dire un desiderio appassionato. Parla di un eros per le belle leggi e le belle istituzioni, cioè per una società giusta, a cui si può consacrare tutta la vita. Noi non siamo chiamati a consacrarci tutta la vita, però l'idea della Chiesa è che dovremmo essere capaci di essere soggetti della politica, responsabili verso il bene comune, che non è la carità si svolge a livello della società civile, della società, non della politica. Io ho costituito e seguo ormai da 12 anni un gruppo numeroso, ormai diventato di una novantina di ragazzi, che oltre a fare riunioni di formazione con me sul problema, sulla dimensione spirituale cristiana, dedicano una parte del loro tempo ad aiutare dei ragazzi extracomunitari che hanno bisogno di essere aiutati negli studi. Non è propriamente un dopo scuola, perché loro cercano anche di farli entrare in rapporti umani, cercano di emanciparli, di aiutarli a diventare come tutti gli altri, hanno diritto pure loro. Ebbene, questa è carità, e io lo apprezzo molto che i miei ragazzi facciano questo, però loro sono costretti a farlo perché c'è una situazione in cui le leggi, le strutture determinano un certo quadro. All'interno di questo quadro poi c'è da aiutare i poveri, anche economicamente. Noi possiamo fare la carità al povero miserabile, ma magari siamo poi tra quelli che votano per il partito che determina questa miseria con le sue leggi. Voi capite che se un partito fatto da cattolici che poi privatamente aiutano i poveri fa delle leggi che permettono quello che abbiamo appena detto, cioè l'impoverimento progressivo della gente e l'arricchimento smisurato di alcuni, sì, poi fare la carità è bello, però il povero, se avesse la lucidità, e non l'ha, di farlo, potrebbe dire: sì, tu mi stai aiutando, ma sei tu che mi hai ridotto in queste condizioni. La tua elemosina viene a compensare l'ingiustizia, e la parola giustizia invece non è carità, è politica, l'ingiustizia che tu commetti come cittadino, mettendomi in condizione di dover chiedere l'elemosina, invece di mettermi in condizione di poter vivere dignitosamente del mio lavoro, con delle leggi che mi permettano di inserirmi opportunamente nella vita civile. Ma le leggi le devono fare i politici che poi, ripeto, se sono riuscito a spiegarmi bene, non sono solo quelli che stanno nello Stato, al vertice. Il problema della politica non si gioca al vertice, questo in Italia oggi è chiarissimo. Il problema della politica oggi si gioca alla base. La parola cittadino, che ci qualifica tutti, viene dalla parola greca latina civitas, che è la traduzione latina della parola greca polis. Sono la stessa cosa, significano la cittadinanza. Un cittadino, da civitas, non è altro che un politico, da polis. Noi siamo i politici. La politica la facciamo noi. Questo è tanto più vero quando il regime è quello democratico, perché questo è vero in qualche modo sempre, in una comunità politica. Ma è molto più vero se siamo in democrazia, perché in democrazia siamo noi che scegliamo i nostri rappresentanti. Siamo noi che con i nostri referti ai sondaggi di opinione rafforziamo un partito o un altro. Siamo noi che pressiamo come opinione pubblica per certe cose, di cui poi i politici si sentono tenuti a fare l'attuazione.

perché vedono che l'opinione pubblica è favorevole a quello. Non si può certo dire sono altri che hanno deciso questo, siamo noi. In democrazia è evidente che il soggetto della politica non è lo Stato, ma sono i cittadini, è la gente, la comunità politica, che ripeto, poi è la stessa che gestisce i suoi affari, ma che quando deve fare una scelta politica è chiamata a farla con altri parametri. Quando sceglie come membro della società civile, sceglie in base a giusti e logici e corretti parametri di interesse personale, non egoistico, non violento. Certo, se uno si arricchisse rubando, depredando, sarebbe un criminale. Io sto parlando di gente che si arricchisce facendo cose giuste, facendo quello che è lecito. Ma è comunque il punto di vista della società. Quando invece deve fare politica si deve chiedere, ma di cosa ha bisogno la nostra comunità politica? Qual è il bene comune in cui le persone, non gli interessi singoli, si bilanciano? Perché interessi singoli, ripeto, possono e devono essere sacrificati spesso per realizzare quelle condizioni. Non si costruiscono ospedali nel vuoto, si costruiscono sul terreno di qualcuno. E questo qualcuno, se ci costruiva un palazzo invece dell'ospedale, si arricchiva. Invece hanno costruito un ospedale. Quindi è chiaro che gli interessi a volte vengono lesi da queste condizioni del bene comune. E però è l'unico modo per dire, ma noi qui non stiamo facendo una cosa per cui uno si realizza e l'altro no, stiamo facendo una cosa per cui tutti si possono realizzare, stiamo facendo un servizio a tutti quanti, chiunque si potrà realizzare in questa società. E voi vedete che la Chiesa in questo ha ragione di dire che la politica può diventare essa stessa. La carità non è politica, ma la politica può diventare carità se viene fatta con questo spirito, perché richiede uno spirito eroico a volte. Voi ve lo immaginate il costruttore di elicotteri davanti a questo dilemma, che in coscienza è convinto che il paese andrà avanti se ci sarà un'istruzione migliore. E intanto c'è un partito che fa campagna per gli armamenti e lui costruisce elicotteri militari. Ve li immaginate in che situazione si trova? In che situazione, non vi chiedo grande fantasia, in che condizione vi trovate tutti voi e io stesso, quando tra i criteri per scegliere un partito o un altro dobbiamo chiederci non chi farà delle cose che a noi tutto sommato converranno, ma delle cose più giuste per tutti. E allora non è più il problema di dire, e lo so, ma qua questa cosa a me quanto costerebbe se facessero sta riforma? La domanda è, ma le persone che fanno parte di questa società e che sono più povere, più emarginate, più colpite, che vantaggio trarrebbero da queste riforme? A me costerebbero, ma queste persone crescerebbero. Certo, questo richiede anche che i politici che votano, che fanno politica da come cittadini, sappiano scegliersi dei rappresentanti che non si rubano loro i soldi. Questo è chiaro, perché a volte il problema di chi fa delle scelte è di rendersi conto che sì, sarebbe bella, forse più giusta in astratto, una tassa che ci togliesse ai ricchi quello che abbiamo in più e le desse ai poveri, però il rischio è che ci tolgono quello che abbiamo in più come ricchi e se lo tengono loro e i poveri restano poveri. Per cui a un certo punto, come dice il titolo di un film, gli ultimi saranno ultimi, anche dopo. E questo è un problema certo chiaro, ma anche questo è legato all'idea che noi siamo i protagonisti, perché questo il Papa lo dice con estrema forza, dice si tratta di, dice, ognuno da apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune, sto parlando del numero 5. La vita politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione, perché dobbiamo rinnovarla. E lui dice, come la rinnoviamo?
si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa che può sprigionare nuove energie relazionali, intellettuali, culturali e spirituali. Cioè, siamo noi che dobbiamo creare le condizioni perché i nostri rappresentanti siano degni di fare quello che fanno. Questo richiede che noi non ci limitiamo a dare un voto distrattamente. Richiede quello che è un concetto che mi pare emerga da queste parole del Papa e che è importantissimo per la politica come io ho cercato ora di delinearla, cioè che ha come soggetto noi e non lo Stato, il concetto di partecipazione. Quando è che partecipiamo? Partecipiamo quando sappiamo che cosa succede nel nostro paese e nel mondo. Molta gente non legge i giornali. In Italia si leggono meno giornali che in tutto il resto del mondo occidentale. La gente non legge i giornali. La televisione, sì, ma bisogna vedere come si vede e che canali sono, perché hanno una visione molto... Approfondimenti personali, conferenze, dibattiti. Nel mondo cattolico la mia esperienza di direttore della pastorale della cultura dal 1990, pensate, mi nominò il cardinale Pappalardo e ancora non sono riuscito del tutto, anzi non sono riuscito a svincolarmi, sono dimissionario ma ancora resto io. E se voi fate venire una reliquia, vengono 15.000 persone a baciare la reliquia. Se fate un dibattito conferenza su un problema etico-politico, ne vengono 15, non 150, 15, 15.000, 15. Di questo si tratta. Nel mondo cattolico la gente se ne infischia del problema politico, anche sotto il profilo etico, anche quando lo si presenta sotto il profilo etico. Allora, ecco, questo significa tradire lo spirito del discorso che fa il Papa, quando dice qua si tratta della convinzione che ogni uomo, ogni donna, ogni uomo, ogni generazione racchiudono in sé una promessa. Ma che promessa c'è in gente che vive il rapporto con la propria fede, fregandosene totalmente della vita sociale e politica e riducendo il proprio rapporto alla vita sociale e politica a una cosa marginale, quando invece magari hanno una grande devozione, una grande vita di fede? Nella visione cattolica, guardate, questi sono peccati. Io non credo che molti sappiate, purtroppo, lo dico purtroppo, ma magari lo sapete tutti e sono io che sono pessimista, non credo che tutti sappiate, per esempio, che Paolo VI nella Populorum Progressio ha citato un detto di San Giovanni Crisostomo, che peraltro è un padre della Chiesa che rispecchia il parere unanime di tutti i papi, in cui si dice che se un povero, e in Italia ne abbiamo almeno 5 milioni, i cosiddetti incapienti, così poveri che non pagano manco le tasse perché non c'è che cosa fargli pagare, non c'è imponibile, se un povero che ha mancanza del necessario prende qualcosa del superfluo di chi invece il superfluo ce lo ha, non sta facendo un furto. Per il codice penale sì, ci sono le attenuanti, situazione estrema, ma è un reato, c'è poco da fare. Nessun giudice potrà dire no, ma il reato non c'è. Il reato c'è. Purtroppo è un caso pietoso. Io ricordo uno che rubò una fetta di carne da un supermercato. Quando fu arrestato disse: ma io sono disoccupato, io come faccio a dare mangiare ai miei figli? Se non rubavo la carne, dove la pigliavo io la carne per i miei figli? E allora sì, il giudice si muove a compassione, dà il minimo della pena. Secondo la dottrina della Chiesa, quello non ha rubato niente. E Paolo VI cita la risposta di Giovanni Crisostomo a chi dica: ma questo è un furto, tu sei un ladro. Dice Giovanni Crisostomo, citato da Paolo VI, quindi in tempi relativamente recenti, dice: no, la risposta sarebbe: il ladro sei tu, perché Dio ha dato la terra a tutti e tu ti sei appropriato anche della mia parte. Col tuo superfluo tu mi stai togliendo il necessario. Il ladro sei tu.
Non sentite dire spesso queste cose dal pulpito? Sentite parlare dell'aborto, sentite

parlare della contraccezione, senti di parlare della, dell'eutanasia, del pericolo dell'eutanasia, e sono temi a cui io sono sensibilissimo. Ho scritto dei libri su questo per combattere la cultura dell'aborto, faccio conferenze per combattere la cultura dell'eutanasia. Quindi non trovate uno che diceva che sono fesse, no, sono cose gravissime, gravissime. Però io mi stupisco che nel mondo cattolico, quando si parla di problemi etici, si parli solo dei problemi. Non come dice la formula della dottrina della Chiesa, della persona dal suo concepimento alla fine naturale della sua vita, ma nel momento del suo concepimento e nel momento della fine, senza parlare di tutto quello che c'è in mezzo, dove, ripeto, in mezzo ci può essere il fatto che uno che non ha i soldi per dare da mangiare a suo figlio, se piglia la macchina a uno che ha 3 macchine, 4 macchine, 5 macchine, 10 macchine e la va a fare smontare e vendere per farsi pigliarsi i soldi per dare da mangiare a suo figlio, non sta rubando niente. Lo capisco perché non si dice dai pulpiti, potrebbe ingenerare poi anche perché c'è gente che magari penserebbe di essere povera e non lo è poi tanto. Allora ci potrebbe essere quello che borse già ne ha 3, ma di fronte a una che ne ha 20, perché c'è anche questo sistema oggi di rivalità, di invidia sociale. Se uno ha 3 borse e l'altro ne ha 20, crede di essere un miserabile, invece non lo è, 3 borse già le ha. Però badate che ci sono 5 milioni di i cosiddetti, l'avete sentito dire questa formula, gli incapienti. Quando Renzi fece la riforma fiscale dovette riconoscere che a questi non stava dando niente, perché questi non potevano avere ridotte le tasse, perché non ne pagavano, e non ne pagavano perché non avevano che cosa su che cosa imporre la tassa. 5 milioni di italiani. Allora, il grosso problema è per noi di capire, come cattolici, ma esseri umani, come esseri umani, io direi prima ancora che come cattolici, scusatemi, io mi permetto di dire che la dottrina sociale della Chiesa è fatta per gli esseri umani innanzitutto, non per i cattolici, non è un giardinetto per chi, non ci vuole una fede fervente, ecco, basta avere la ragione umana e basta avere un cuore ben disposto verso la realtà, non chiudersi nel proprio miope egoismo, per capire che qua sono in gioco delle poste altissime che noi purtroppo oggi in Italia, ma direi nel mondo, vediamo dissipate da politiche dissennate. La politica oggi è dissennata, ma noi cattolici, al giudizio universale, quando ci sentiremo dire: ma guarda che tu sei vissuto in un'Italia dove si facevano queste leggi, dove si facevano queste cose, e noi diremo: ma non ero mica io che le facevo. E il signore, il giudice, sfoglierà là il manuale della dottrina sociale della Chiesa e dirà: ma guarda, a pagina tale si diceva che il soggetto della politica eri tu. Tu dov'eri? Non erano altri. Altri chi? Altri, sei tu che dovevi impedire che queste leggi venissero fatte, sei tu che dovevi provvedere a farne altre, tu non sei innocente. Questo io vorrei che fosse chiaro, noi non siamo innocenti, perché siamo in un regime dove le persone che vanno al potere ci vanno e ci stanno, perché da sondaggi, intanto col voto, e da sondaggi di opinione, di cui tra parentesi, badate, non mi riferisco solo a questo governo, anche alla Seconda Repubblica, che ritengo un periodo infame della storia del nostro paese, la gente è stata al potere e dai sondaggi risultava che la maggior parte dei loro sostenitori erano cattolici ferventi, cattolici. E lo stesso succede oggi, lo stesso succede oggi. Quindi i cattolici dovranno, visto che loro ci credono al giudizio universale come ci credo io sono cattolico al 100% e credo che ci sarà un giudizio, e prepararci anche a essere giudicati sul nostro comportamento politico, perché è vero che la politica non è tutto, sarebbe totalitarismo, come se

vita dovesse avere coordinate solo politiche. Però è vero che tutto è politica, perché dire che la politica è tutto significherebbe dire che tutto si concentra solo nella politica. Dire che tutto è politica significa dire qualcosa che è vero, perché c'è un aspetto di ogni nostra situazione, di ogni nostra scelta, che ha un aspetto politico. Mentre dire la politica è tutto significherebbe escludere la morale, l'estetica, la filosofia, tante altre cose. Dire tutto è politica significa dire tutto è politica, come tutto è morale, come tutto è bellezza, come tutto è, perché sono delle cose che attraversano la vita e che determinano. Allora il Papa dice: la pace da dove deriva? In questo messaggio la pace deriva dal riconoscere questa responsabilità reciproca. La politica vissuta, come io ho cercato di dirlo, come responsabilità di ciascuno verso il bene comune, tenendo conto dei bisogni dei più poveri, produce la pace. Perché il Papa fa capire quello che è una grande verità presente in tutta la dottrina cattolica. La pace non è la mancanza di guerra. La pace non è quando non ci sono persone che si accapigliano. La pace è quando si instaura un ordine reale, vero. Una mancanza di guerra che fosse fondata su rapporti umani di prevaricazione, di sfruttamento, di sopraffazione, di emarginazione, non è pace. È mancanza di guerra dovuta al fatto che le ingiustizie sono così gravi che nemmeno c'è chi si batta per la vera pace, perché la vera pace sarebbe solo quella da ottenere ricostituendo l'ordine vero delle cose. Quindi non c'è pace. Non possiamo dire che c'è stata pace nel ghetto di Varsavia quando i nazisti l'hanno raso al suolo e il messaggio fu: l'ordine regna a Varsavia. E sì, l'ordine regnava a Varsavia, perché gli ebrei erano stati sterminati a Varsavia e la rivolta quindi non c'era più. Tutto era pace, ma era la pace di un cimitero. E io credo che anche da noi questi continui appelli alla sicurezza, sganciati da un analogo appello che dovrebbe camminare insieme alla giustizia sociale, diventa l'invito a reprimere tutto quello che può turbare l'ordine, ammesso che il nostro sia un ordine. Ma ripeto, se voi mi farete la cortesia, non vi sto chiedendo di passare ore e ore, ma se voi mi farete la cortesia di andare a leggere questo mio articoletto che si trova su tuttavia.eu, www.tuttavia.eu, ormai internet lo usiamo tutti, www.tuttavia, che significa l'altra faccia delle questioni.eu, che non è un sito di potere continuo, di potere lotta continua, di potere operaio, di potere al popolo, è il sito della pastorale della cultura approvato dal vescovo, dal nostro vescovo, che certamente qualche lamentela la riceve. Un mio amico che c'era andato a parlare per un'altra cosa, uscendo, il vescovo disse al mio amico: le vede quelle persone? Io lo so perché sono venute per lamentarsi degli articoli di Savagnone. E lo so, però purtroppo la dottrina sociale della Chiesa è rivoluzionaria, non è colpa mia. Se la Chiesa è rivoluzionaria, io non ci posso fare niente. Io sono membro di questa Chiesa. Io sono membro di questa Chiesa, e questa Chiesa è rivoluzionaria. Solo che non lo sa, questo dobbiamo aggiungerlo. Non lo sa, perché ha dei principi che sono poi quelli del Vangelo, ma assunti, badate, dal Magistero. Assunti dal Magistero. Se voi andate a leggere le encicliche dei papi, sono quando Giovanni Paolo II, che era stato il nemico acerrimo del marxismo, scrive per celebrare la sua vittoria sul marxismo, sente il bisogno di dire: ma allora dobbiamo dire che è il capitalismo che va bene? Dice: no, un minuto, qua bisogna fare una distinzione importante, dice Giovanni Paolo II. Se per capitalismo si dovesse intendere, ma non è questo il capitalismo, se si dovesse intendere ammettere il mercato, la libertà del mercato, questo sì, il mercato fa parte costitutiva

di un'economia sana e il fallimento dei regimi comunisti e collettivisti lo dimostra. Non sono stati in grado di reggere una vita economica degna di questo nome perché il mercato esprime la libertà delle persone. Se però si intendesse il mercato come oggi viene gestito,

non può essere il regno dell'interesse sfrenato, deve essere il regno di una capacità di collaborare per la ricchezza comune. Perché l'economia non è vero che è disumana, l'homo economicus non esiste. Esiste la persona umana, che per fortuna non è mai homo economicus. Nell'uomo ci sono... Basta dire una cosa, che l'economia in buona parte dipende dagli stati d'animo. C'è un momento di sfiducia. Qualcuno dice, accidenti, le cose vanno male. A Hong Kong c'è qualcuno che lo sente. Dice, qua le cose vanno male. Lo trasmette a un altro... E crollano le borse del sud-est asiatico, dell'Occidente, perché c'è stato un momento di sfiducia, di scoraggiamento, che è un fatto emotivo. Non c'erano certe volte crollano le borse perché c'è la paura che crollino. Più emozioni di questo. L'economia è basata sull'uomo, ma anche sulla generosità dell'uomo. L'uomo è anche generoso. Si possono costruire rapporti economici basati sulla generosità. Non è vero, ci sono oggi degli ottimi economisti cattolici di cui io sono fiero di essere amico, penso a Stefano Zamagni, penso a Luigino Bruni, penso a Lorenzo Becchetti, che sono i sostenitori di un tipo di economia di mercato diversa da quella capitalistica che ci ha portato alla crisi finanziaria e al disastro. Allora io dico, perché non cercare di essere noi pure più consapevoli di questo ruolo rivoluzionario dei cristiani verso la politica, che però, insisto, non dobbiamo intendere sventolando la bandiera con la croce. Per quello che mi riguarda, io sto mettendo su un movimento culturale, culturale, cioè parla di politica ma a livello culturale, non sono tagliato per fare politica, né mai mi sognerei di farla. In questo momento è praticamente difficilissimo senza un rinnovamento culturale, in cui precisamente punto su una convergenza valoriale tra tutte le matrici culturali che hanno dato luogo alla nostra Costituzione. Oggi non si tratta di dire noi cattolici dobbiamo fare il movimento cattolico, a parte che secondo me non avrebbe manco successo, ma sarebbe sbagliato. Sturzo, quando nel 1904 fece il discorso di Caltagirone, disse io non chiamerò mai, fu il primo a ripristinare la politica tra i cattolici, dopo il Non Expedit. Vi ricordate che il Non Expedit impediva? Invece Benedetto XV permise a Sturzo di mettere su un partito, e Sturzo lo chiamò Partito Popolare, e a chi gli diceva, ma perché non dici Partito Cattolico? No, dice, a me già dà fastidio trovare il nome cattolico sui nomi, per esempio, della società, delle strutture della società che i cattolici avevano ampiamente animato con l'opera dei congressi, per cui c'era la Cattolica Assicurazioni, c'è ancora, c'era la Cassa Non Sturzo. C'erano tante realtà che si intitolavano al cattolicesimo a livello sociale, perché a livello sociale erano legate alla solidarietà, all'azione. A me già dà fastidio quello. Non chiamerò mai il mio partito cattolico, perché il mio è un partito per la gente, che sia cattolico o no, che condivide questa idea del bene comune, perché la dottrina della Chiesa vuole essere una dottrina umana. Tanto è vero che si rifiutò di mettere come primo impegno, e neanche come secondo, e neanche come terzo, e neanche come quarto, non era neanche menzionato, quello che era l'interesse maggiore del Vaticano, quello di sanare la questione romana. I papi, per la verità, non la presero bene. Pio XI si raccorse che Mussolini invece era disposto. Mussolini era la negazione della dottrina sociale della Chiesa, però era disposto a fare un favore al Vaticano e a mettersi d'accordo. E allora Pio XI si mise d'accordo con Mussolini. E Sturzo, che invece non metteva in primo piano la questione romana, accusato quindi da tanti cattolici, ma come? Lui è un prete e non mette in primo piano la questione romana. E Sturzo diceva, ma possiamo mai pensare che il problema principale degli italiani oggi sia sanare la questione romana? Vediamo di risolvere una serie di questioni. Sta di fatto che il Vaticano consigliò a Sturzo di emigrare in America perché non era niente.

grado di garantire la sua sicurezza, perché i fascisti lo volevano morto e i cattolici non lo volevano vivo, diciamolo pure. E quindi Sturzo se ne andò, e Salvemini, che era invece un anticlericale, un anticattolico, che era pure esule in America come anticlericale, gli scrisse: hai visto che cosa succede? E Sturzo rispose: ma io mi sono battuto per la dottrina sociale della Chiesa. Che poi il Vaticano abbia dei suoi obiettivi sono affari suoi. Io dovevo battermi per la dottrina sociale della Chiesa, che la Chiesa stessa insegna e che, dobbiamo dirlo, siamo tra noi, tradisce spessissimo, perché poi all'atto pratico, quando si tratta di interessi, l'istituzione ecclesiastica è stata spesso pronta a dimenticare quello che lei stessa insegna. Però signori, in questo noi laici abbiamo una chance in più, cioè noi siamo autonomi nelle nostre scelte al 100%. Anche i sacerdoti possono, badate, prendere le istanze da cose ingiuste, ma noi a maggior ragione, noi siamo figli di Dio e cittadini, possiamo decidere noi. E allora cosa ci aspetta all'inizio di questo cammino, che io apprezzo moltissimo sia stato iniziato da Don Fabio? Ci aspetta non avere ogni tanto una conferenzina in cui sentiamo uno che parla più o meno piacevolmente. Non sono venuto qua per divertirvi stasera, cioè che è stato piacere il Pippo Baudo della serata Trapani. Qua siamo qui per cercare di capire, in una situazione drammatica del nostro paese, drammatica, non ho voluto parlarne perché avrei fatto un discorso che potevo fare, non mi vergogno di farlo, non è un discorso, è un discorso obiettivo, è chiaro che si può fare, però il mio tema era un altro e non mi sembrava giusto. Si tratta di fare quello che il Presidente della Repubblica ci chiede, perché ecco il confronto con il discorso di Mattarella. Mattarella nel suo discorso ha ripreso moltissimo un concetto che Don Fabio ha richiamato, quello di comunità, evidenziandone le valenze etiche. Le valenze etiche sono fondamentali e sono il contrario preciso di quello che oggi si fa, e sono le valenze che però garantiscono la pace. Dice il Presidente della Repubblica: dobbiamo essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e rifiutare l'astio, l'insulto, l'intolleranza, che creano ostilità e timore. La nostra scena oggi politica, e per politica intendo non solo i vertici ci mettono la loro, ma poi ci sono i social. Non so se voi andate sui social, io ci vado, il sito è su internet, non è su Facebook il sito, però poi condivido su Facebook oppure un profilo su Facebook. E su Facebook non avete idea, cioè se ci andrete ve ne accorgerete cosa dicono dei miei articoli, dove Savagnone non rompere puntini puntini è all'ordine del giorno, dove ma tu chi puntini puntini sei e cose del genere sono, ma chi è che ha scritto questa M di articolo e così via, no? E uno più elegantemente mi ha chiamato un devastato psichico. Perché dicevo che i migranti che abbiamo respinto trionfalmente con tante vittorie, e di cui 60 milioni di italiani si gloriano di avere respinto l'invasione, sono stati respinti tutti e 47. Questi 60 milioni di abitanti sono riusciti a resistere a questa invasione fortissima. Dice: no, è un invasato, un devastato psichico. Comunque, ecco, il Presidente dice, ci accusano che questa è retorica dei buoni sentimenti, il famoso buonismo. Sentite, non ci dobbiamo fare fregare. E il Presidente della Repubblica, che è un cristiano, io lo conosco anche personalmente, ma forse anche voi lo conoscete perché è delle vostre parti, no? Viene da Castellammare, anche se poi è vissuto sempre a Palermo, quindi io con lui mi do del tu, ma anche molti di voi probabilmente lo conoscono. Ed è un cattolico serio. Lui dice: non dobbiamo avere timore di manifestare buoni sentimenti, è diventato vergognoso essere buoni, cioè quello è buono.
oggi c'è una certa fierezza nell'essere cattivi. L'importante è essere cattivi. Chi è cattivo è uno che sa il fatto suo, tranne che poi magari sta mandando il paese alla rovina, ma comunque questo si vede che non lo sa tanto bene il fatto suo. Comunque, a prescindere dagli esiti, cattivo non è un valore, buono sì, e dei buoni sentimenti sono un valore. E il Presidente della Repubblica dice: per fare comunità ci vogliono buoni sentimenti. Certo, ci sono tanti problemi, ma c'è anche la possibilità di vivere la solidarietà. E questo cementa la comunità. È un buonismo vorrei essere solidali con gli altri. Ma io personalmente sono dell'idea che la persona più capace di essere utilitarista è la persona che è capace di rinunziare al suo interesse immediato e di guardare le cose in grande. Sì, è vero, il costruttore di elicotteri rinunzierà forse a diventare miliardario se favorisce una politica in cui ci sia la ricerca scientifica, la scuola, però vivrà in un paese più civile e alla fine sarà più felice pure lui, perché alla fine noi siamo felici quando siamo migliori. È l'idea che per essere felici bisogna tirare l'acqua al proprio mulino, prima gli italiani, ora si dice prima il nord, perché poi su prima si va restringendo sempre di più. Non so se avete visto l'autonomia, la legge sull'autonomia a noi siciliani ci lascerà, se passerà come passerà, in mutande, perché è un disastro per noi. Ma prima il nord, prima il nord. Ma siamo sicuri che il nord sarà più felice? Ci sono degli economisti seri, a cominciare da Draghi, che sono d'accordo con la Conferenza Episcopale Italiana, che nel suo documento, nel suo grande documento per un paese solidale, di cui mi onoro di essere stato un presentatore alla settimana sociale che si tenne a Reggio Calabria, dicono che il sud è necessario anche alla prosperità del nord. L'Italia non andrà mai avanti senza il sud. E io sono convinto che ci siano dei buoni argomenti. Ripeto, mi fa piacere che Draghi, che è un economista serio, e la Conferenza Episcopale su questo siano d'accordo. Senza il Sud anche il Nord non sarà felice, non riuscirà nei suoi intenti. Però c'è una politica più miope che porta, come sono convinto, che senza gli immigrati noi saremo più deboli, noi saremo molto più deboli. Lo diceva già Boeri, già silurato e già sostituito a capo dell'INPS. Gli immigrati a noi portano ricchezza, tutto sta a non lasciarli ai margini, nel nero, ma se noi li facciamo contribuire con le loro quote di pensionistiche per l'INPS, io di fatto la mia pensione, io sono in pensione ormai da diversi anni dalla scuola, perché avevo compiuto già 65 anni, quindi non mi potevano tenere più, ma io volevo restare, comunque la mia pensione si paga con i soldi degli immigrati, perché gli italiani hanno sempre meno figli. E se dovessi stare ai soldi degli italiani, io non sarei in grado di riscuotere la mia pensione. Per fortuna abbiamo 8 miliardi che vengono dagli immigrati, che lavorando e pagando, non solo, ma siccome questi immigrati poi a volte se ne tornano nel loro paese, quindi non fruiscono di quello che gli spetterebbe dopo aver accumulato, questi soldi, circa 3 miliardi, restano netti a noi italiani come un dono, diciamo. Il risultato è stato, Boeri è stato buttato fuori, e ora c'è un altro che è l'ideatore del reddito di cittadinanza per Di Maio. Non voglio entrare nel merito del reddito di cittadinanza, comunque la verità è che alla fine, una volta che io pubblicai questi dati, mi arrivarono centinaia di commenti in cui i più gentili dicevano: ma siete ubriachi, ma andate a fare, e così via. Questi erano quelli gentili, gli altri meglio non ripeterli in questa sede. Io credo che questa serata abbia un senso se voi continuerete queste riflessioni. Se voi ve ne andrete a casa e le riprenderete quando sarà il prossimo mercoledì, senza pensarci nel frattempo, senza parlarne con i vostri colleghi, con i vostri amici, senza parlarne in famiglia. Cioè, capite? E con questo concludo, Don Fabio. La parabola del seminatore ci insegna una cosa importantissima, che la riuscita di una conferenza dipende dagli ascoltatori. Perché se voi

0: Vi ricordate, il seminatore va e getta il seme con risultati assolutamente diversi, ma il seminatore è sempre lo stesso, il seme è sempre lo stesso, la differenza è il terreno su cui il seme cade, che questa sera siete voi. Quindi se voi non avrete tratto nessun frutto, potrò dire che il seme non era granché, che il seminatore gettava il seme un po' in modo sbilenco, però la maggior parte della colpa è del terreno, è vostra. Come pure, se qualcuno di voi da questa conferenza trarrà lo stimolo, che poi non è una conferenza, è una lezione di un corso, che è una cosa diversa.
1: Un percorso.
0: Se voi da questa lezione, da queste riflessioni, che ho voluto, come vedete, impostare in modo... Era la prima, quindi ho dato un taglio molto... anche fondante, spiegare cos'è la politica a differenza dal sociale e così via, criteri di fondo. Se voi ne avrete tratto dei frutti, non sarà merito mio, ma sarà la vostra capacità di rielaborare e di tradurre in concreto quello che io vi ho detto. Grazie dell'ascolto.
2: Bene, non potevamo che iniziare in modo migliore questo percorso, appunto una serie di incontri, non è una conferenza a sé stante ma è la prolusione, la prima delle lezioni di un percorso che con queste indicazioni del professore Savagnone davvero utili e delle quali faremo tesoro. Ci fermiamo appena 5 minuti, poi il nostro tempo a disposizione scade, ma alle 8:30 esattamente finiremo. Mi sembra innanzitutto la necessità, che si è emersa la necessità di superare questa ostilità reciproca tra società e politica, ecco questo divario che si è venuto a creare, questa paura anche della comunità e della comunità ecclesiale di affacciarsi al mondo politico che Giuseppe Savagnone ha fatto arretrare ai tempi dello Stato borbonico, insomma, e quant'altro. Ecco, superare questa paura reciproca e superare che c'è tanto di politica nella società. E quindi l'impegno stesso per la società, quindi lo stesso aggregarsi, lo stesso dare lavoro, lo stesso dibattere, lo stesso discutere, già questo è politica con la P maiuscola, come direbbe appunto Papa Francesco. Resta ovviamente la questione aperta, la grande domanda, oltre questo aspetto largo, questo concetto ampio di politica, come ci misuriamo anche con la rappresentatività nella politica? Ecco, è importante recuperare la responsabilità, il senso della cittadinanza, ma anche come rapportarsi con la politica rappresentativa. Ecco, prima o poi dovremmo anche venire un po', non dico a capo, ma affrontare appunto questa questione. Dopodiché, grazie al professore Savagnone perché ci ha ricordato la valenza, lui ha detto, rivoluzionaria della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, noi già abbiamo una Magna Carta, non direi un manifesto perché non vorrei essere interpretato in una direzione specifica, ma abbiamo una Magna Carta per il nostro impegno sociale e anche politico, che è la dottrina sociale della Chiesa, con la sua carica davvero rivoluzionaria, io direi profetica. Se è vero come è vero che il primo che nelle scritture ha affrontato tematicamente e sistematicamente la questione della giustizia sociale, evocata con il caso appunto della fetta di carne rubata dal povero papà di famiglia, è il profeta Amos, che era un profeta. Quindi la valenza rivoluzionaria e anche profetica della dottrina sociale della Chiesa. E non è un caso dunque che con l'entusiasmo che ci ha trasmesso il professor Savagnone, noi mercoledì prossimo alle 19 puntualmente con un biblista della Facoltà Teologica di Sicilia, Cirino Versaci, faremo un percorso proprio in questo testo dell'ottavo secolo avanti Cristo del profeta Amos e con la sua riflessione sulla giustizia sociale, appunto.

0: fratelli e sorelle di Maria Vision, siamo in compagnia di Zelinda Elmi, è una signora speciale. Speciale agli occhi di Dio in primo luogo, ma speciale anche agli occhi di tutti noi che abbiamo ascoltato la sua testimonianza. Zelinda Elmi è affetta da 63 anni di nanismo. Lo ha vissuto sin da piccola perché è nata così. Ed è nata anche col fratello così. Facciamo vedere subito la foto. Quando ha capito di essere affetta da una malattia così rara e così fastidiosa?
1: Quando vivendo ero in contatto con i miei amici coetanei, loro crescevano, andavano a scuola e io rimanevo a casa e aspettavo, facevo altre amicizie con bambini più piccoli, poi loro crescevano, anche questi andavano a scuola e io rimanevo a casa, chiedendo sempre spiegazione ai miei, mi dicevano vedrai più avanti, perché ancora non ero manco in grado di sentire, di capire bene quello che i genitori mi avrebbero spiegato, la mia diversità dagli altri bambini.
0: Qui vedo una foto dove Zelinda col fratello sta festeggiando e tutta la famiglia la prima comunione, perché vedo il velo. Che età avevi e con chi hai fatto la prima comunione? O hai sempre vissuta da sola tutte queste esperienze, non solo di vita cristiana e quindi di cammino cristiano-cattolico, ma anche di vita sociale?
1: Lì io l'ho fatta in cattedrale perché non frequentavo la parrocchia. Vivendo in campagna, non avendo la macchina, e quindi il papà mi portava in bicicletta dalle suore per la preparazione. E poi ho fatto la prima comunione e la cresima in cattedrale col vescovo. Mentre mio fratello l'ha fatta in collegio, perché lui è andato in collegio, perché quei tempi i disabili non volevano che stavano con la famiglia e quasi ti obbligavano di andare in un collegio. Siccome mio padre, mio fratello l'ha portata a Montebello e io dovevo andare a Trevi, ma vivevo delle fobie proprio di paura, sicuramente prese quando ero ancora in pancia della mamma, perché ha vissuto un giorno con tante situazioni non belle, e io quando ero primi anni della mia vita sono state vissute con queste fobie, che non potevo stare senza il papà e la mamma, e quindi non sono voluta andare in collegio e sono rimasta a casa.
0: Ma la tua vita è caratterizzata sicuramente da tante mancanze, perché il nanismo, ovviamente, tu sei alta?
1: 85 circa.
0: E hai 63 anni e sei sempre stata alta 85 centimetri, sempre. Quindi è evidente che la tua vita rispetto ad una vita normale è stata in qualche modo privata di tante cose, però non di una, la fede. Tu hai trovato la fede, quando l'hai trovata e se c'è un particolare, un momento speciale, un avvenimento che ti ha fatto incontrare Gesù?
1: Allora, io Gesù lo ho sempre vissuto vivendo in famiglia, una famiglia credente, e quindi ho sempre vissuto con Gesù, però lo tenevo una cosa, sapevo di vivere con Gesù, ma una cosa fuori dalla mia vita, non avevo capito, non praticando la Chiesa, quindi vivevo, ecco, quello che mi avevano insegnato i miei genitori, che Dio c'era, Dio è amore, Dio è buono, però finiva lì. Fin quando ho incontrato un gruppo di amici che mi hanno portato agli incontri di preghiera e lì ho cominciato a vivere la fede. E lì ho incontrato veramente il Signore nella mia vita. Quando si dice incontrare è come l'incontro viene a due. Invece la fede, tante volte uno dice di avere fede perché uno te lo dice, incontri il Signore, è un incontro e ti cambia la vita, perché l'incontro che fai, il Signore diventa parte della tua vita, non sono più due cose ma una cosa sola. Gesù abita nella mia vita, perché anche la mia situazione io nata in queste condizioni, a parte da bambina, ancora uno non riesce a inquadrare la tua situazione, quindi gli dai mille motivi e magari non gli dai uno vero. Poi quando veramente ho incontrato il Signore ho capito che la mia vita c'ha un valore come tutte le altre vite. Non mi sento che Dio a me mi ha amato meno oppure che mi ha punito, che Dio non punisce. Dio permette, Dio ha permesso che io sia diversa da lei, ma non è che ha permesso questo perché mi vuole meno bene, perché da questo qual è il piano di Dio? Non lo so, è un mistero la fede, però sono certa che questo è un piano di Dio d'amore, questo sono certa.
0: La cosa meravigliosa che io vedo quando parli, ti do del tu Zelinda, è la consapevolezza di quello che dici, non una maniera di dire, ma la consapevolezza, la sostanza di quello che dici, quindi è una parola che vive una sostanza. Però mi viene da pensare, mai un momento di ribellione, mai un momento di rabbia?
1: In alcuni momenti di prova c'è stato dire no Signore, ma che devo fare in questo, perché in ogni situazione che a noi ci sembra brutta, dolorosa, ma sono grazie, perché la sofferenza è quella che ci fa andare a guardare dentro di noi, dove senza la sofferenza non ci andremo mai. Questo non vuol dire che io devo andare a cercare la sofferenza, che Dio vuole che l'uomo sia felice, però ecco, quando la permette, se io l'accetto, Dio mi dà la forza, perché Dio non darebbe mai, non sarebbe un Dio d'amore se Dio mi desse una croce più pesante della mia forza di portarla. E allora quando Dio permette certe situazioni, io parlo della mia, ma c'è tanta altra gente che c'ha una sofferenza da portare avanti, situazioni familiari, di malattia o economiche o di qualsiasi tipo, la sofferenza è sofferenza. Divisioni, non riuscire a perdonare, anche quelle sono sofferenze che veramente, però quando sono permesse da Dio e vissute con Dio, Dio dà la forza. E poi prima o poi viene fuori anche il perché. Quando la sofferenza è creata dall'uomo, quella rischia di schiacciarci, veramente di non farcela.
0: Una sofferenza creata dall'uomo, tu intendi dire che non è affidata a Dio?
1: Che non è affidata a Dio oppure creata proprio dall'uomo? Che potrebbe essere, come parlavo prima, l'aborto, una situazione che io posso avere un momento di debolezza a fare questa cosa. Non è un giudizio verso quella persona, perché nessuno giudica, la Chiesa e neanche Gesù giudica, però è una scelta che uno fa, di decidere per l'altro.
0: Quindi nel libero arbitrio che l'essere umano ha in quanto essere libero, essere che Dio ha creato libero, si possono fare delle scelte che comportano il male e questo male schiaccia. Sì. Gesù però ci ha insegnato la sua grande misericordia. Certo. E tu credo che ne abbia vissuta tantissima, perché dalla testimonianza che hai dato oggi pomeriggio hai fatto vibrare nelle corde di tutti noi la gioia di una vita che apparentemente e secondo i canoni comuni potrebbe sembrare invece schiacciata.
1: Sì. Invece ecco quello che dicevo, infatti una situazione di una persona che ha fatto qualcosa anche di grave ma non riesce a metterla nelle mani di Dio, chiedere l'aiuto di Dio, quella può schiacciare la persona, schiacciare nel senso non c'ha più la gioia di vivere quella vita, è una vita diciamo spenta, non è più una vita vissuta con gioia, e quindi non c'è, anche le cose belle non riescono più a essere belle, perché noi viviamo solo quella. Invece ecco, la vita quando è vissuta insieme al Signore, tutto ha un senso.
0: Sì, anche la sofferenza.
1: Anche la sofferenza c'ha un senso.
0: Zelinda, tu hai scritto questo libro che è Una piccola grande vita, ed è un libro che racconta la tua storia, la storia della tua famiglia, ed è destinato anche, credo, la raccolta dei fondi è destinata a beneficenza. Vuoi dire a chi è rivolto e dove può essere trovato?
1: Allora, il ricavato non ci abbiamo messo una cosa specifica. C'è una famiglia che c'ha bisogno, c'era una persona che doveva fare un ritiro, non poteva andare, e abbiamo pagato questo ritiro. Ci abbiamo aiutato in una parrocchia che noi frequentiamo. Trovare si trova in Umbria, a Marciano, a Perugia dalle Paoline.
0: Ah, bene. Quindi dalle Paoline si trova.
1: Sì. E poi ecco, fuori non, anche perché sono 2 anni che l'ho scritto, ma è una cosa, la mia storia, la mia vita, insomma, parla solo di com'era la mia vita senza Dio, com'è la mia vita oggi con Dio.
0: Infatti è questa la grande testimonianza che tu hai dato di questo cammino che hai fatto da piccola fino a oggi, che ha 63 anni, dove hai incontrato Dio attraverso la tua famiglia, non lo hai abbandonato mai, anzi è cresciuto con te e ha riempito tutti quei vuoti che pensavi o la gente pensava fossero incolmabili. Questa credo che sia la testimonianza più bella. Una parola per i giovani che ci stanno ascoltando.
1: È di cercare di vivere la loro vita. Vivere la loro vita cosa significa? Significa di non lasciarsi condizionare da tutto quello che li circonda, da tutte le falsità che ci fanno sentire, ci fanno vedere, ma ragionare con la loro testa, non aver paura di rimanere soli, perché prima soli non saranno mai. Se si affidano al Signore, il Padre che ha donato un figlio per farlo morire sulla croce per amore, per la nostra salvezza, quanto più ha cura di ognuno di noi, perché Dio non ci guarda come una massa di umanità, ma come singola persona. Dio ama me, Zelinda, come Zelinda, come ama te, come singola persona. E quindi se abbiamo un padre che ci ama così tanto da far morire il proprio figlio di dolore, ai giovani, se si affidano a lui, non devono avere paura né della crisi, né di che sembra che oggi la famiglia non c'è più, il lavoro non c'è, i soldi non c'è, sembra che non c'è più niente. Allora è vero, mancano i soldi perché mancano, ma ricerchiamo anche quei valori, quel valore prima di tutto con noi stessi, di essere io una persona. Non sarò la mia vita avrà un valore secondo le mie lauree, i miei soldi, la mia bellezza e il mio successo. No, il valore prima di tutto ce l'ho quando io sto bene con me stessa, e recuperare questi valori, l'onestà, la trasparenza, la coerenza, il rispetto per gli altri, e scoprire l'amore verso tutti, anche quelli scomodi, quando quelle persone scomode. Se noi scopriamo l'amore, Sant'Agostino diceva, ama e fa quello che vuoi. Se amiamo il Signore e il prossimo, non dobbiamo aver paura di niente.
0: Un inno all'amore, Zelinda. Io ti ringrazio per questa testimonianza intrisa di speranze, di parole che danno pace, gioia, speranza, e quest'ultima parola che spesso è inflazionata, ma che quando è associata a Gesù è la parola vera che tutto dona, e tu sei un esempio vivente di questo. Grazie, grazie Zelinda a te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo.

cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio dell'amore. Perciò, figlioli, pregate e amate, formate gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Chi è Sant'Antonio? Sant'Antonio era un bambino nato in Portogallo, a Lisbona, e nacque il 15 agosto del 1195. Da bambino si chiamava Fernando. Poi, fin da piccolo, è entrato tra i canonici della cattedrale di Lisbona. Si è molto istruito con i canonici, tanto da diventare molto bravo. Poi, facendosi adulto, entrò nel monastero degli Agostiniani, i monaci di Sant'Agostino, ma un giorno, dopo aver visto i corpi dei primi martiri francescani uccisi nel Marocco, a Sant'Antonio entrò il desiderio di diventare missionario. Vedendo quei primi corpi dei martiri francescani uccisi, Sant'Antonio volle diventare francescano e partire per il Marocco, ma il Signore aveva altri piani. Dopo un breve periodo vissuto in Marocco per la malattia, la malaria, dovette lasciare quella terra e una tempesta sulla nave lo portò sulle coste della Sicilia e da lì risalì per l'Italia ed incontrò ad Assisi San Francesco. Sant'Antonio e San Francesco si sono incontrati insieme. Poi Sant'Antonio è venuto sull'Appennino di Forlì e da lì a Padova. Sant'Antonio fu un grande predicatore del Vangelo. Il Signore

ha concesso a lui tante grazie, tanti doni, ma il dono più grande, la predicazione, è il dono di fare miracoli. È il santo dei miracoli, il santo che ottiene da Dio tante grazie per noi. Allora anche noi dobbiamo imparare dalla pagina di Gesù, del Vangelo, a diventare come bambini. Nel cuore dobbiamo essere puri, ecco perché il fiore dedicato a Sant'Antonio è il giglio. Vedete quanti gigli? Ecco il giglio, il fiore di Sant'Antonio, che rappresenta la beatitudine: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Sant'Antonio è stato così grande che quando morì il 13 giugno 1231, tutti i bambini di Padova andarono per la città gridando: è morto il Padre Santo, è morto Sant'Antonio. Ma Sant'Antonio ha cominciato a vivere in Dio, anzi ha cominciato ad ottenere tanti miracoli e tante grazie, più da morto che da vivo. E allora oggi noi lo festeggiamo in questo giorno, 13 giugno, come ogni anno, è la sua festa, e tutti vogliamo chiedere grazie. Caro Sant'Antonio, ci rivolgiamo a te per mettere sotto la tua protezione, in particolare i nostri bambini. A te che hai avuto il dono di vedere tra le tue braccia Gesù bambino e hai avuto la grazia, mentre chiudevi gli occhi sulla terra, di vedere ancora Gesù. Infatti, le ultime parole di Sant'Antonio sono state: vedo il mio Signore, vedo il mio Signore. Ecco, carissimi, preghiamo per ottenere da Sant'Antonio la grazia della conversione, dell'amore a Gesù, a Maria e al Vangelo. E ancora oggi, invocando con tutti i bambini il dono della pace nelle vostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero, invochiamo, come questa mattina col Vescovo ha invocato, la pace.

Un saluto a tutti. Questa nostra catechesi pasquale del tempo della Pasqua l'abbiamo intitolata La festa dei macigni rotolati, con l'espressione di Don Tonino Bello. Una comunità cristiana riunita attorno ad una mensa. Siamo nella bellissima chiesa millenaria di Sant'Isola, di San Ilario all'Isola, Sant'Ilario di Poitiers, lo vedremo poi in una vetrata, discepolo di San Martino di Tours, una chiesa costruita 1000 anni fa di pietra che raccoglie veramente la bellezza di una fede millenaria, di gente che ha pregato in questa chiesa. Il crocifisso che poi vedrete è del 1700 e anche la Madonna che poi vedrete è del 1600, tanta fede in queste nostre zone lungo l'Arbia, questo fiume citato da Dante nell'Inferno. La Pasqua è la festa dei macigni rotolati, un titolo un po' particolare perché ho voluto prendere un pensiero di Tonino Bello per introdurmi. È la festa del terremoto, la Pasqua. La mattina di Pasqua le donne giunte nell'orto videro il macigno rimosso dal sepolcro. Ognuno di noi ha il suo macigno, dice Don Tonino Bello, una pietra enorme messa all'imboccatura dell'anima, che non lascia filtrare l'ossigeno, che sopprime in una morsa di gelo, che blocca ogni lama di luce, che impedisce la comunicazione con l'altro. È il macigno della solitudine, della miseria, della malattia, dell'odio, tempi difficili nostri, della disperazione, del peccato. Siamo tombe alienate, ognuno ha il suo sigillo di morte, ma la Pasqua è per tutti il rotolare del macigno. La fine degli incubi, l'inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi. E se ognuno di noi, dice Don Tonino Bello, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per rimuovere il macigno del sepolcro accanto, si ripeterà finalmente il miracolo della risurrezione del Signore. E allora l'abbiamo collegato al luogo della celebrazione. La Pasqua, nella notte della Pasqua siamo entrati nel buio delle nostre chiese, segno delle tenebre, dei nostri peccati, dietro al cero pasquale, unica luce che ha illuminato la nostra vita, e noi abbiamo acceso le nostre piccole candele al cero pasquale nella notte della Pasqua, per significare che dietro alla luce di Cristo c'è la nostra luce battesimale che brilla perché Lui ha fatto brillare la risurrezione. Siamo entrati in un tempio, come sempre, in una chiesa. E questa è una chiesa bellissima, è vero, millenaria, ma la chiesa in tutte le religioni, tutti i templi, sono il segno valido che impone un grande rispetto a tutti coloro che vogliono entrare in contatto con Dio. Ogni tempio è un segno naturale dell'avvicinamento di Dio all'umanità. Però noi arriveremo a dire quello che la fede cristiana ci dice, che il vero tempio è il Cristo e il vero edificio spirituale sono i cristiani. Nell'Antico Testamento Israele aveva due grandi santuari, il santuario di Betel, la casa di Dio, a 16 chilometri da Gerusalemme, della teofania di Abramo e di Giacobbe, dove era stata la visione della scala celeste su cui salivano e scendevano gli angeli. E l'altro grande santuario di Silo, dei patriarchi, dei giudici, dove era contenuta l'arca dell'Alleanza, che conteneva la tavola delle 12 parole di Dio. Erano i luoghi della residenza della divinità. E anche nell'Esodo c'era la tenda del convegno, tenda della riunione, dove entrava Mosè per parlare con Dio. Scendeva una nube su quella tenda e il popolo sapeva, salvato dall'Egitto, che Dio veniva a parlare con Mosè. Tanto che quando Mosè usciva doveva limitare il suo volto con un velo, perché aveva incontrato il Signore Dio. Il Tempio di Gerusalemme fu ricostruito dopo la grande battaglia, la grande guerra persa coi babilonesi, il grande esilio. E allora il Tempio di Gerusalemme era uno splendore. Siamo intorno al 538, al 515 avanti Cristo. Anche nel Tempio si diceva che verrà il Messia, e Cristo l'aveva visitato il Tempio. È una progressione spirituale, i templi antichi, i santuari, il Tempio di Gerusalemme, ma quando erano in Babilonia schiavi non c'era Tempio. Il Tempio erano i fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo, ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano riportato, ini di gioia,
ma noi eravamo oppressi, però sapevamo che saremmo tornati dopo l'esilio in Israele, saremmo tornati in terra di Giuda. E poi nacquero le sinagoghe, che erano come tempio, erano il centro della parola. Gesù entrerà nella sinagoga di Cafarnao e dirà che è arrivato il tempo del Messia. Prenderà la parola, il rotolo, lo srotolerà e dirà che lo Spirito è sopra di me. Leggerà un passo di Isaia. Gesù, dodicenne, quasi quattordicenne, entra nella sinagoga di Nazaret e prende la parola e la legge, perché è già uomo che può parlare della parola di Dio. Piano piano il Tempio però va scomparendo, perché la presenza di Dio sarà in Cristo. Il suo corpo sarà la presenza di Dio. Edificherò e distruggerò questo Tempio in 3 giorni, disse ai suoi contemporanei. Gli dicono: ma com'è possibile? Il Tempio l'abbiamo fatto in decine e decine di anni e tu come fai a ricostruirlo, a distruggerlo? Ma parlava del Tempio, del suo corpo. Quando Gesù muore, il velo del Tempio si squarciò in due. E nel Santo dei Santi, dove entrava solo il sommo sacerdote per mettere le mani sul capro espiatorio e portarlo poi purificato con tutti i peccati di Israele nel deserto, e poi tornava e si lavava perché aveva toccato i peccati del suo popolo, il velo del Tempio alla morte di Gesù sulla croce si spezza. Passiamo dall'Antico al Nuovo Testamento, nel quale il Tempio è Lui, perché in Cristo abita la pienezza della divinità. E allora la Chiesa, sì, anche questa Chiesa è un Tempio, ma è un Tempio perché in questa Chiesa, che poi vedrete come tutte le Chiese,

presenza nel popolo di Dio in questo Tempio, come ogni domenica, ma la presenza è dentro ciascuno di noi battezzato. E poi quando si arriverà alla Gerusalemme del Cielo, il Tempio non servirà più, perché il Tempio è l'agnello, dice l'Apocalisse. L'Apocalisse, in essa non vi vedo alcun Tempio, se non il Figlio di Dio, morto e risuscitato, lui l'agnello sgozzato. E infatti il nuovo rito dell'edicazione delle chiese, promulgato da Paolo VI, esprime questo molto fortemente. Si ungono gli altari, si ungono le pietre fondative di una chiesa che si costruisce, ma gli unti siamo noi, i cristiani, unti nel giorno del nostro battesimo, con il crisma sulla fronte, unti nella cresima, unti quando riceviamo l'unzione dell'Eucarestia, perché è un'unzione spirituale profonda, è un vivere con Lui, unti quando siamo malati, unti quando siamo consacrati sacerdoti, unti dalla grazia di Dio quando ci sposiamo. E i primi cristiani infatti non hanno bisogno di un tempio, vanno a celebrare nelle chiese domestiche, nelle case di ciascuno di loro, la casa di Cecilia, la casa di Eustachio, la casa di Clemente, che voi sicuramente a Roma avete visitato. Il luogo dove loro si riuniscono sono le case domestiche, quindi le chiese fatte di una famiglia che ospita altre famiglie. E l'esigenza qual è? Di vedersi riuniti in assemblea, di essere legati gli uni agli altri. Il luogo era solo funzionale, come questo luogo, quando domenica celebreremo, è solo funzionale, perché noi se fossimo in Africa sotto un baobab e non abbiamo l'edificio di pietre umane costruite da noi, abbiamo gli uomini, le donne che sono unti dallo Spirito Santo e sotto quell'albero noi prepariamo un altare anche, chiamiamolo di fortuna, di grazia di Dio, un tavolo, ma celebriamo dove il popolo di Dio è riunito e noi siamo noi l'edificio di Dio che incontra l'amore di Dio. Le prime comunità cristiane però costruiscono grandi templi perché hanno bisogno di luoghi per ritrovarsi. In Oriente usano la pianta delle sinagoghe, piccole chiese. In Occidente le grandi basiliche, perché sono i luoghi dove gli imperatori, res basileus, dove il re, l'imperatore, si riuniva con il suo popolo, e loro usano questi vecchi templi pagani, romani, per farli diventare delle chiese dimore, ma sempre dimore fatte da uomini e donne che vogliono incontrare il Signore. Questa chiesa, dice la chiesa di oggi, misticamente adombrata nel segno di questo Tempio, tu la santifichi sempre, perché la riunisci in assemblea, che significa, è vero, il Tempio, ma è fatta di uomini e donne, sposi di Cristo, una chiesa che è madre lieta di tanti figli. La Chiesa allora diventa un segno, uno strumento, perché noi cristiani sono cimentati su Cristo, attorno all'Apostolo, che è il Vescovo, attorno alle piccole comunità presiedute dai presbiteri, che sono gli anziani della comunità, ma pietre vive. Poi nel Medioevo però si torna a un certo punto di nuovo a celebrare in chiese più di popolo, sì, ma soprattutto grandi. Si costruiscono tante chiese, molti paesi hanno magari 3-4 chiese anche se il paese è piccolo. Non è un ritorno al paganesimo, però è un ritorno a una religione più naturale, dove il Tempio di nuovo è separato un po' dal popolo, dove si costruiscono balaustre, dove l'altare sì è sopravvalzato ma non si può entrare, solo i consacrati vi entrano. Si ritorna a quell'espressione della Genesi di Giacobbe, terribile questo luogo, è la casa di Dio, è la porta del cielo, dove i testi sacri sono capiti fino a un certo punto, perché letti in latino, non più capibili, ma vi ritorna una religiosità naturale, naturalistica. Non si poteva, prima del Concilio Vaticano II, celebrare fuori dalle chiese. Ci voleva un permesso specialissimo del Vescovo. Oggi noi possiamo celebrare in un campo scuola, anche appunto sotto un albero, anche accanto a un luogo degno, certo, preparato bene, dove le pietre spirituali sono i cristiani presenti. Deve essere però una festa l'Eucaristia, e va celebrata in un luogo festivo dove si veda che l'assemblea e la comunità prega, dove il luogo è adatto, dove il luogo ha la gente necessaria per fare questa costruzione spirituale, e dove è vero, noi abbiamo questa chiesa, la vedrete, ai banchi, ma i banchi sono stati fatti a un certo punto nel Medioevo, perché nel Medioevo più alto e nel tempo più antico i banchi erano messi intorno

alla chiesa, perché i monaci pregavano gli uni di fronte all'altro e l'altare era al centro della comunità. Infatti, vedete, su questo altare non c'è l'Eucaristia, perché l'Eucaristia sta a parte. L'Eucaristia è messa nel tabernacolo come luogo di incontro, di adorazione, come luogo dove è custodita per i malati, per portarla nelle case dei malati, di coloro che non possono essere in quel giorno tempio vivo, costruiti con gli altri perché sono assenti per motivo grave, ma l'altare ci rappresenta il Cristo. Su questo altare lui è altare, vittima e sacerdote. Per la celebrazione dell'Eucaristia, dice la Chiesa, nel Catechismo il popolo di Dio si riunisce in un luogo, ma in mancanza di questo luogo basta un luogo decoroso, perché il mistero grande è l'unione di Dio con il suo popolo. E allora i luoghi sacri e le cose che servono al culto sono veramente segni degni, simboli delle realtà celesti, perché Gesù nell'ultima cena dice: non berrò più il frutto della vite con voi finché lo berrò nuovo nel regno dei cieli. Passerà lui a servirci. Capite che allora, mentre sulla terra noi celebriamo in luoghi fatti di persone che costruiscono un edificio spirituale, uno sull'altro spiritualmente come comunità, abbiamo bisogno di un altare, sì, ma l'altare vero è il Cristo. Lui dice: quando saremo nell'eternità, è lui l'agnello. E non vidi alcun tempio se non l'agnello sgozzato in piedi che mostra i segni della passione. L'altare è allora il centro ideale verso il quale converge tutta questa struttura architettonica, ma perché il popolo possa sentirsi un'assemblea che loda l'amore di Dio. Questa assemblea diventa il simbolo delle realtà celeste, dove, dice Gesù, io mi cingerò la veste, come nell'ultima cena, e passerò a servirli ad uno, con il dono non più dell'Eucaristia, ma della visione beatifica di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La custodia eucaristica al tabernacolo non deve essere mai posta sulla mensa di un altare, ma collocata a muro, perché esclude la presenza assolutamente del Cristo sull'altare, dove Lui rinnova nell'attualizzazione il mistero della sua morte e risurrezione. Là è custodita per l'adorazione e per i malati. La storia dell'adorazione eucaristica, che è bellissima, che noi nelle nostre chiese teniamo settimanalmente o mensilmente, è stata portata avanti soprattutto dal XVI al XX secolo, distintivo delle comunità cattoliche in confronto alle comunità protestanti, per ricordare a tutti che sì, il Cristo si rende presente realmente nel suo corpo, nel suo sangue, nella sua anima, nella sua divinità, in quell'ostia consacrata, in quel pane azimo che con le sue parole diventa il suo corpo, quel vino che con le sue parole diventa il suo sangue, ma poi al termine della celebrazione non viene gettata via, non viene data a chiunque. Deve essere custodita gelosamente, perché serve, perché noi adoriamo questo grande mistero che il Signore ci ha donato nell'ultima cena, e lo portiamo a coloro che stanno per morire, lo portiamo come viatico a coloro che stanno per andare in paradiso, coloro che stanno per incontrare l'amore di Dio, lo portiamo ai malati perché possano essere uniti col nostro amore. E allora il tabernacolo diventa una tenda, un velo prezioso che ricopre profondamente questa pisside che noi copriamo, perché una volta che abbiamo consacrato, prima di portarla via, la mettiamo nel tabernacolo perché diventi questo segno profondo dell'amore di Dio. E allora vogliamo approfondire anche alcune cose importanti. E vogliamo approfondire soprattutto la grazia della Pasqua. Nella notte della Pasqua noi ricordiamo, voi ricordate, che abbiamo benedetto il fuoco nuovo, e quel fuoco nuovo ci ha rappresentato la grazia dello Spirito che è entrato dentro la nostra vita. Abbiamo acceso il cero pasquale che è qui accanto all'altare, e l'abbiamo acceso nelle tenebre dei nostri peccati. Non dobbiamo dimenticare che tutto il tempo della Quaresima è servito perché noi convertissimo la nostra vita dalla tenebra delle nostre mancanze e potessimo in qualche maniera risplendere di una luce nuova. Ecco il fuoco nuovo.
il cero pasquale è stato acceso quel fuoco nuovo e noi da dietro a questo fuoco nuovo abbiamo acceso le nostre piccole candele cantando per tre volte la risurrezione ed entrando nella chiesa completamente al buio, vi ricordate, la notte della Pasqua, seguendo l'unica luce che ci può dare la salvezza. Giunti davanti all'altare, per la terza volta abbiamo detto il nostro alleluia, abbiamo detto la nostra grazia della risurrezione e abbiamo acceso tutte le candele e tutte le luci della nostra chiesa, testimoniando che il Signore aveva salvato e ha salvato la nostra vita. Ci siamo seduti e in quella notte abbiamo ascoltato tutta la storia della salvezza, partendo dalle letture della Genesi, in cui Dio ha creato il mondo, partendo da quei profeti che ci annunciavano la venuta del Salvatore, che il Messia sarebbe venuto a rinnovare completamente la nostra vita dalle tenebre alla luce. E dopo aver ascoltato tutte queste letture e aver cantato i salmi, che sono millenari, abbiamo poi cantato l'Alleluia, abbiamo rinnovato la nostra fede nella risurrezione. Ci siamo riseduti in quella notte e abbiamo ascoltato il nostro battesimo testimoniato dalla lettera di Paolo, nella quale Paolo dice: siamo stati immersi nella morte di Gesù per risorgere con Lui. Il battesimo per immersione, che avveniva, ancora oggi si può fare, anch'io ho fatto molti battesimi per immersione, significa questo, che l'acqua distrugge il peccato che è dentro di noi, quel peccato originale, che in qualche maniera ha intaccato profondamente la nostra natura, ma che Gesù ha redento. Siamo stati immersi nell'acqua, segno di inondazione, segno di distruzione. Abbiamo lasciato in fondo al fonte battesimale l'uomo vecchio per tornare fuori rinnovati completamente, rivestiti della veste bianca, segno di una nuova dignità che ha assunto la nostra vita, e per poter poi camminare verso la luce che è il Cristo. E Paolo ce lo ripete con forza: lasciate in fondo alla grazia di quest'acqua che distrugge, prendete l'acqua della vita. E infatti durante la notte della Pasqua, vi ricordate, abbiamo rinnovato le nostre promesse battesimali, abbiamo rinunciato con la candela in mano, abbiamo rinunciato al male, a Satana, alle sue seduzioni, e abbiamo rivestito la veste bianca di nuovo del battesimo, sapendo che nel corso della vita, quando questa veste bianca del battesimo l'avessimo macchiata, e l'abbiamo fatto tante volte, il Signore ci lancia un'altra tavola di salvezza, che è la tavola della riconciliazione, del sacramento che noi chiamiamo comunemente della confessione, ma che il termine esatto e profondo è della riconciliazione. Il Signore, quando noi abbiamo infranto il patto della nuova alleanza, sigillato nel suo corpo e nel suo sangue, sigillato sulla croce, vi ricordate che sulla croce Giovanni vede uscire dal fianco destro di Cristo sangue ed acqua. L'acqua è segno del battesimo, il sangue è segno dell'Eucaristia. Quando questo patto sigillato in quella ferita del costato in cui sono significati i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia, il Signore ci aveva lanciato una tavola di salvezza, l'abbiamo presa, siamo usciti dai marosi dei nostri peccati, ma ogni volta che noi ci ritorniamo, perché peccatori siamo, in ogni caso il Signore ci lancia un'altra tavola di salvezza, un'altra ancora, una successiva, perché ogni volta che gli chiediamo perdono possiamo essere perdonati. Dio non ci fa ricostruire, uso un'espressione un po' umana, se si rompe il vaso della nostra vita non prende uno scotch per cui mette i pezzi assieme e lo ricompone, no, rifà un vaso nuovo della nostra vita, un vaso completamente nuovo con la sua grazia, con la grazia dell'alleanza. E allora il sacramento pasquale è anche il sacramento della riconciliazione unito al sacramento dell'Eucaristia. È vero, per ricevere l'Eucaristia bisogna avere un cuore pronto, un cuore in grazia di Dio, ma è anche vero che la riconciliazione avviene ogni volta che riceviamo con amore l'Eucaristia. Dice il Concilio di Trento nel 1576 che tutti coloro che riceveranno l'Eucaristia con fede gli saranno rimessi i peccati veniali. E quindi ogni volta che commettiamo qualcosa di grave abbiamo bisogno del sacramento della riconciliazione nel sacramento proprio. Ogni volta che commettiamo i peccati di ogni giorno, non bisognerebbe peccare evidentemente, ma siccome peccatori siamo, sappiamo con certezza che quella parola della croce,
Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, è veramente una parola che il Cristo ha detto. Noi avremmo detto, ma Signore, sanno quello che fanno, ti stanno uccidendo. No, Cristo dice, e Giovanni e Maria, le donne lo ascoltano, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, perché ogni volta che noi pecchiamo non sappiamo davvero a volte cosa facciamo. La nostra debolezza ci inclina al male, ma sappiamo che la grazia di Dio ci fa risorgere ogni volta, se grave il peccato, col sacramento della riconciliazione. Se è un peccato più lieve, sempre peccato è, si deve ricevere l'Eucaristia con grande fede, con grande amore e ogni giorno chiedere perdono dei nostri peccati. Il Signore ricostruisce ogni volta la nostra vita. Il grande problema della nostra vita non è peccare, il grande problema della nostra vita è non chiedere perdono. Perché se io pecco e poi non chiedo scusa, non rinnovo il mio amore al Signore, non dico il mio grazie per le grazie che ricevo del perdono, allora capite che allora mille peccati piccoli non fanno un peccato grave, ma è vero che sono mille peccati piccoli che lasciano il mio cuore in desolazione. Allora lo dice bene Don Tonino Bello, siamo tombe alienate, ognuna col suo sigillo di morte. La Pasqua allora è il rotolare di questo macigno. Le donne giunte nell'orto videro il macigno rimosso dal sepolcro. E il macigno della nostra vita è qui, forte, come una pietra che vuole chiudere. Il demonio è come se ci circuisse con un laccio che sta attorno a noi. E noi pensiamo di essere dentro questo laccio, non è vero. Perché quando il Cristo muore sulla croce, il velo del Tempio si squarciò. E quindi è spezzato questo laccio della morte, per sempre. Gesù scende negli inferi per incontrare i giusti. Perché i giusti erano salvi, Abramo, Adamo, i profeti, i grandi dell'Antico Testamento, tutte le persone che avevano amato Simeone erano già salvi, ma non vedevano il volto di Dio. L'espressione umana che noi usiamo quando eravamo ragazzi ci dicevano che quando il Cristo muore e risorge sono riaperte le porte del paradiso, è vero. Sono riaperte le porte del paradiso, perché Cristo scende negli inferi e sveglia dai morti coloro che sapevano di essere salvi, ma non vedevano il volto di Dio. E allora questa è la Pasqua. Sia per tutti allora, ripeto quello che diceva Don Tonino Bello, che mi piace molto, il rotolare del macigno, la fine degli incubi, che in qualche modo viviamo durante la Quaresima, riconoscendo chi siamo, i nostri peccati, l'inizio di una luce nuova, della luce di quella Pasqua, di resurrezione di quella notte, la primavera di rapporti nuovi, perché è vero che la Pasqua, voi lo sapete, sorge con la luna nuova, nel tempo primaverile, perché risorge anche tutta la creazione. E se ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per rimuovere il macigno del sepolcro accanto, allora si ripeterà finalmente il miracolo che contrassegnò la resurrezione di Cristo, cioè l'amore verso gli altri. Se tu dici di amare Dio che non vedi, ma non ami colui che vedi, dice San Giovanni, non puoi dire di amare Dio che non vedi. Sei chiamato ad amare colui che vedi, perché attraverso l'amore del prossimo tu amerai Dio con tutto il cuore, tutta l'anima e tutta la tua forza. Ma se tu amerai Dio con tutta la tua forza, la grazia che hai nel cuore, sarai capace anche dell'amore verso gli altri. Allora davvero la Pasqua, e vado alla conclusione, sia questa festa dei macigni rotolati, che Dio possa rotolare dalla nostra vita quel macigno che ci chiude, che il demonio ci fa vedere, che non c'è più però. Non c'è più se noi ci adoperiamo a toglierlo con la sua grazia. Da soli non saremo mai capaci, ma la sua grazia fa questo in noi. E allora l'altare e questa chiesa, il Sant'Ilario di Poitiers, che è di questa parrocchia il protettore, questa si chiamava Isola Sant'Ilario all'isola, perché qui passa il fiume Arbia e questa zona era come circonnavigata da questa piccola isola dove i primi cristiani nell'anno 1000 costruirono questa chiesa fattasi di mattoni, questo bellissimo crocifisso in cui hanno pregato centinaia e migliaia di persone, diventi allora una comunità come le vostre comunità. Assemblee, intorno sia un altare,
ma l'altare, la vittima e il sacerdote è il Cristo, e attorno a questo altare noi siamo costruiti come edificio spirituale per rendere lode a Dio, per ringraziarlo del dono della vita e per attendere l'eternità, perché Lui è la via, la verità e la vita, e al termine della nostra vita noi potremo vedere l'amore di Dio. Buon tempo pasquale, presto saremo da

Davanti alla Pentecoste potremo ringraziare di questo grande dono. Lo Spirito è entrato in noi, ha rinnovato la nostra vita, ci ha salvati. Un augurio a tutti davvero di un tempo pasquale bellissimo e profondo. E il Signore allora ci accompagni con la benedizione. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Carissimi, all'inizio di questa santa celebrazione vorrei dare il benvenuto a tutti voi, in questo luogo speciale, nel luogo che San Michele ha scelto, dove lui è realmente presente. Allora saluto Monsignor Rossi e Monsignor Crispino con il gruppo di Fratta Maggiore, Don Virgilio con il gruppo di Solofra, Don Tommaso e seminarista Guido da Conobbio, Svizzera, Don Nicola con il gruppo di Arzano, saluto anche gli operai dell'azienda Alimenta Inox da Napoli, ma saluto anche tutti quelli che si uniscono alla nostra preghiera tramite lo streaming. Durante questa santa celebrazione preghiamo per i defunti Colomba e Ignazio. Ma per poter celebrare in modo degno questi santi misteri, perdoniamoci a vicenda dal profondo del nostro cuore e affidiamoci nelle mani misericordiose del nostro Padre. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Signore, disponi sempre al bene i nostri cuori perché nel continuo desiderio di elevarci a Te possiamo vivere pienamente il mistero pasquale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Trascorso ad Antiochia un po' di tempo, Paolo partì. Percorreva di seguito la regione della Galizia e la Frigia, confermando tutti i discepoli. Arrivò a Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, un uomo colto, esperto nelle scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e con animo ispirato parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono. Poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che, opera della grazia, erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo. Parola di Dio.
1: Dio è re di tutta la terra.
2: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia. Perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande re su tutta la terra. Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. I capi dei popoli si sono raccolti come popolo del Dio di Abramo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre mio nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso, infatti, vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Parola del Signore.
1: Gloria a te. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, il Vangelo che appena abbiamo ascoltato ci porta nel cuore del discorso di addio di Gesù. Siamo in un momento molto delicato. Gesù sa che la croce è vicino, sa che i suoi amici saranno spaventati, confusi, smarriti. E per questo Gesù usa le parole piene di fiducia e di promessa. Gesù dice così: chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Guardate, la croce, come si dice, sta alle porte. E Gesù parla della gioia. Perché? Perché Dio vuole donarci una vita piena, una gioia profonda, una comunione vera con Lui. Perché Dio non è soltanto interessato a risolvere i problemi, come spesso pensiamo noi. Perché la preghiera non è una magia, non è una formula automatica per ottenere ciò che vogliamo. Pregare nel nome di Gesù non significa soltanto aggiungere una frase finale alle nostre preghiere o alle nostre domande, ma significa entrare nel suo cuore, desiderare ciò che Lui desidera, fidarsi del Padre così come Gesù si è fidato. Quante volte invece la nostra preghiera nasce solo dall'urgenza? Cerchiamo Dio quando abbiamo paura, quando qualcosa va male, quando sentiamo il bisogno di un aiuto immediato, quando tutto sta crollando.

sia, Dio tante volte ascolta la nostra preghiera. Ma Gesù oggi ci invita ad andare più in profondità, ci invita a vivere una relazione filiale con il Padre. Infatti dice, il Padre stesso vi ama, il Padre stesso vi ama. E questa frase è straordinaria, perché Gesù non dice soltanto che il Padre tollera, sopporta o giudica. Gesù dice, il Padre stesso vi ama. A volte noi immaginiamo Dio distante, severo, difficile da raggiungere. È come se Gesù dovesse convincere il Padre ad avere misericordia di noi. Ma il Vangelo ribalta questa immagine. Il Padre ci ama per primo. È bellissimo pensare che al centro della fede cristiana non c'è la paura, ma l'amore. Non c'è un Dio che tiene il conto dei nostri errori, ma un Padre misericordioso, un Padre che desidera incontrare i suoi figli, che vuole stare con loro. E Gesù ci spiega ecco il motivo perché è così. Perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Carissimi, la fede non è soltanto conoscere delle verità religiose, ma è soprattutto accogliere Gesù. Come già ho detto, fidarsi di Lui, lasciarsi trasformare dalla Sua presenza. Allora, credere significa dire, Signore, anche quando non ti capisco, Signore, anche se non capisco tutto quello che accade nella mia vita, io mi butto nelle tue mani, mi affido a te. Nel Vangelo c'è poi un altro passaggio molto profondo. Queste cose ve l'ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui apertamente vi parlerò del Padre. Guardate, i discepoli in quel tempo non comprendono ancora, non comprendono pienamente, ma capiranno dopo la Pasqua, dopo la risurrezione, dopo il dono dello Spirito Santo. Anche nella nostra vita succede così. Ci sono i momenti in cui Dio sembra parlare in modo velato. Non comprendiamo certe prove, certe attese, certi silenzi. Vorremmo risposte immediate e chiare, ma il Signore ci educa lentamente, con pazienza. Perché tante volte quelle grazie che chiediamo non arrivano? Perché semplicemente non siamo maturi. Perché non siamo pronti per accoglierle. Quante persone guardano la propria vita e scoprono che è proprio una prova, una ferita, una porta chiusa, è diventata il luogo dove Dio le ha fatte maturare di più. Sul momento non capivano, poi col tempo tutto ha preso la luce. La fede adulta nasce proprio qui. Continuare a fidarsi anche quando non vediamo tutto chiaramente. E Gesù conclude, sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. In poche parole, c'è tutto il mistero di Cristo. Gesù viene dal Padre, entra nella nostra umanità, condivide la nostra fatica, il dolore, la morte, e poi ritorna al Padre portando con sé la nostra umanità. E questo, carissimi, significa che nessuna vita è dimenticata, nessuna sofferenza è inutile.

nessuna lacrima è persa. Cristo ha attraversato il mondo per aprirci la strada verso il Padre. E allora quale messaggio possiamo portare a casa oggi, da questo luogo speciale? Tre cose semplici. La prima, non dobbiamo avere paura di pregare, ma di pregare con sincerità, con fiducia, con perseveranza, anche quando sembra che Dio taccia. La seconda, dobbiamo ricordare che siamo amati, non amati perché siamo perfetti, ma perché siamo figli. La terza, dobbiamo fidarsi della formazione di Gesù. Anche quando non comprendiamo tutto, Lui sta conducendo la nostra vita verso la luce. Allora chiediamo al Signore la grazia di avere una fede semplice e profonda, una preghiera viva, un cuore capace di fidarsi al Padre in ogni stagione della nostra vita. Amen.

0: Mettiamo in piedi. La parola del Vangelo è stata qualcosa di più di un annuncio, è promessa solenne e impegno preciso. È già gioia grande possedere una fede che ci introduce nell'intimità con Dio. Ora noi preghiamo perché il Signore esaudisca i nostri desideri e accresca in noi consolazione e pace.
1: Diciamo insieme: donaci sapienza e grazia, Signore.
2: Donaci sapienza e grazia, Signore.
1: L'esperienza spirituale di Apollo è stata lunga e completa. Da discepolo del Battista è passato a credente in Cristo e annunciatore aperto del suo Vangelo, perché anche ciascuno di noi sia un ricercatore appassionato della verità e un testimone credibile del Signore Gesù. Preghiamo.
2: Donaci sapienza e grazia, Signore.
1: L'invito di Cristo a una preghiera insistente è esplicito e forte, perché ciascuno di noi ne prenda motivo per una pratica dell'orazione sentita e profonda, così da farne il respiro della sua esistenza. Preghiamo.
2: Donaci sapienza e grazia, Signore.
1: Abbiamo appreso dal Maestro Gesù che il Padre ci ama di un amore eterno e generoso. Perché ogni credente ponga questa realtà a fondamento della propria vita spirituale. Preghiamo.
2: Donaci sapienza e grazia, Signore.
1: Il ritorno di Cristo al Padre fa parte della sua missione di Salvatore, perché ogni fedele consideri questo mistero come sostegno di una beata speranza e caparra di una celeste glorificazione. Preghiamo.
2: Donaci sapienza e grazia, Signore.
0: O Dio di infinita bontà, la fede ci offre la garanzia di essere da Te amati ed esauditi. Aumentala dunque nei nostri cuori perché la nostra vita sia un continuo pellegrinaggio verso di Te e si concluda nei cieli, ove è acceso Cristo che vive glorioso nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della gloria.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Michele e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
3: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il Vescovo di questa Chiesa Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
5: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
6: Tu è il regno, con la potenza e la gloria dei secoli.
5: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona la unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
6: Amen.
5: La pace del Signore sia sempre con voi.
6: E con il tuo spirito.
5: Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera e il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare. Ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Testimoniamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo, recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e servo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sei il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo,

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guardala Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso. Ciò che lui ti ha detto. Lui lo manterrà. E lo sai perché?

0: Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.
1: In pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio. Sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria, vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo. Un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana. Abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore. Abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario. Abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benoît, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con Unitalsi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.
1: Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Eccoci di nuovo insieme, cari amici di Maria Vision, per leggere, come di consueto, l'ultimo messaggio che la Regina della Pace ci ha donato a Medjugorje. Come al solito lo rileggiamo insieme, cerchiamo di meditarlo, di fornire qualche spunto, anche e soprattutto per viverlo e metterlo in pratica. Cari figli, prego per voi e vi esorto ad una vita nuova, vita nella gioia e nella preghiera. Figlioli, lo Spirito Santo vi colmi di gioia affinché siate come una fonte d'acqua pura e salutare, affinché, figlioli, siate in Dio e con Dio missionari di carità e di pace. La vostra vita qui sulla terra è breve e per questo io sono con voi, per guidarvi verso il cielo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Il messaggio del 25 aprile ci accompagna in tutto il mese, giusto fino a Pentecoste, che quest'anno celebreremo proprio il 24 maggio. E la Regina della Pace, sposa dello Spirito Santo, già ci parla di questo celeste dono dello Spirito, nuovo regalo dell'amore di Dio per noi. La Madonna è tutta proiettata già verso la Pentecoste. Lei, che è stata coperta con la sua ombra, con l'ombra dello Spirito Santo, sembra già gioire e fare festa per questo dono immenso che la bontà misericordiosa di Gesù e del Padre hanno voluto riservare

anche per noi e che a sua volta lo Spirito Santo continuamente e generosamente si effonde su di noi e sull'umanità intera. La Mamma Celeste negli anni ha parlato molte volte dello Spirito Santo e con parole bellissime che invito tutti a rileggere nei messaggi di questi 44 anni, tra poco saranno 45. E sempre lo ha fatto la Madonna sollecitandoci affinché noi comprendiamo il grande dono che Dio vuole concederci con lo Spirito e che ci predisponiamo a chiederlo, a supplicarlo, ad accoglierlo in pienezza. In questo messaggio, di nuovo, la Beata Vergine Maria ce ne parla ancora, sottolineandoci questa volta tre azioni d'amore che lo Spirito Santo fa nei nostri confronti. L'azione che ci vivifica, l'azione che ci ricolma e l'azione che ci santifica. Vediamo un pochino più da vicino questi tre grandi atti d'amore che lo Spirito Santo continuamente rinnova in noi e per noi. A ben guardare, la Beata Vergine Maria ha sperimentato per prima queste tre azioni dello Spirito Santo nella sua vita. È stata vivificata dallo Spirito, è stata ricolmata dallo Spirito e anche lei è stata santificata dallo Spirito Santo. Cominciamo con la prima. Lo Spirito Santo ci vivifica. Sì, lo Spirito ci dà una vita nuova, la vita divina, la vita di Gesù in noi, del risorto in noi, la vita che non muore più, una vita cambiata che nasce in noi quando rinunciamo al peccato e attraverso i sacramenti ci lasciamo veramente rinnovare completamente nello Spirito. Veniamo adesso dal mese di marzo in cui la Madonna ci ha fatto meditare e vivere proprio due messaggi sulla misericordia. Abbiamo sperimentato forse con la confessione di Pasqua e l'indulgenza plenaria della festa della Divina Misericordia che cosa vuol dire lasciare la vita vecchia, la vita dell'uomo vecchio, quella vita avvelenata dal peccato, quella che sembra vita, ma in realtà è morte per l'anima. Abbiamo forse sperimentato che cosa vuol dire rinunciare a tutto ciò che ci allontana da Gesù, dall'amore, dal suo esempio, dalle sue parole. Che cosa vuol dire poter dire anche noi: ecco, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Per lo Spirito Santo che sgorga dalla croce e dal cuore amabilissimo di Gesù, infatti, Gesù può ripetere anche a noi oggi: ecco, io faccio nuove tutte le cose, la tua vita, il tuo passato, tutto. Il suo sangue preziosissimo, lavando i nostri peccati, ci purifica e allo stesso tempo ci vivifica. L'azione vivificante dello Spirito Santo si esprime in tanti modi. Ne facciamo esperienza. Se siamo stanchi, con la sua potenza ci infonde energia. Se siamo deboli, ci dà la fortezza, anche nelle tentazioni. Se siamo scoraggiati, lui rimette in moto la nostra vita con il coraggio di affrontare il presente e anche il futuro. Se siamo un po' logorati dall'ansia, dall'inquietudine, dalla paura, lui ci dona la fiducia, la speranza, la pace che ci rianima. Se siamo a terra, lui ci viene a rialzare, ci guarisce, ci libera. Di questa azione vivificante dello Spirito, Maria ha fatto esperienza diretta più di ogni altra creatura al mondo, dal momento che lo Spirito Santo ha acceso la vita stessa di Gesù in lei. È vertiginoso meditare su come lo Spirito Santo si è posato su Maria fin dall'Annunciazione, come ha reso possibile il concepimento del Figlio di Dio, come Maria ha portato la vita divina nel suo cuore e nel suo grembo di donna, di umile creatura benché immacolata. Quale vita dello Spirito avrà sperimentato Maria in sé? Quale intensità di vita soprannaturale avrà avvertito nascere e crescere dentro di lei? Quale novità di vita eterna avrà pregustato in questa vita che fioriva nella sua vita? Ma non basta
aver potuto lei beneficiare

di tutto questo per opera dello Spirito Santo. Lei stessa, infatti, si associa all'azione vivificante dello Spirito per dare anche a noi la vita nuova. Maria, consegnataci da Gesù come vera Madre nostra, ha proprio questo compito di formare anche in noi la vita di Gesù, di darci continuamente questa vita che è Gesù in noi. Lo Spirito e la Sposa collaborano così alla nostra vivificazione, al nostro rinnovamento, alla nostra vita nuova. E la Madre in questo messaggio qualifica questa vita nuova, ci dice che è una vita nella gioia e nella preghiera. Viene in mente la visita di Maria a Santa Elisabetta, due donne che portano in sé la vita nuova, donata da Dio per opera dello Spirito Santo, diversamente toccate dalla grazia di Dio, una immacolata, vergine e madre dell'Altissimo, l'altra sposa di Zaccaria e mamma di un figlio che sarebbe diventato il precursore di Gesù, mandato a preparargli le strade. E questa vita nuova che palpita nel grembo di Maria, che cosa porta a Elisabetta e a suo figlio? Un sussulto di gioia. Il bambino ha sussultato di gioia nel mio seno, dice Elisabetta a Maria. Ecco, la vita nuova è caratterizzata da questa gioia vera e a tratti incontenibile che viene da Dio. La gioia, sappiamo, è un frutto dello Spirito Santo, di cui Maria ha parlato molto nei messaggi, sempre collegandolo, come anche stavolta lo fa, alla preghiera. Tante volte negli anni ha ripetuto: pregate finché la preghiera per voi diventi gioia. Dunque anche noi, per sperimentare questa vita nuova dello Spirito Santo alla quale ci esorta Maria, possiamo provare a vivere come lei, distaccati dal peccato, sempre accompagnati da Gesù Eucaristia, che è il pane della vita, sempre in ascolto attento e accogliente della parola di Dio, che è parola di vita, sempre nella carità verso i fratelli, perché dice Giovanni, siamo passati dalla morte alla vita perché abbiamo amato i fratelli, e sempre nella preghiera, in ascolto di quel saluto che Maria dà a Elisabetta, di quella voce di Gesù che possiamo ascoltare ancora oggi dentro di noi. In questo mese lo Spirito Santo possa muovere con il suo amore delicato e irresistibile qualcosa di così vero e profondo, di così bello e straordinario dentro di noi da farci davvero sussultare di gioia, anche in mezzo alle difficoltà e alle tribolazioni. E questa è la cartina di tornasole dell'autenticità della nostra vita cristiana. Se non c'è gioia, non c'è vita nuova. Forse la nostra vita spirituale, ossia la vita dello Spirito Santo che abita in noi, deve ancora maturare e crescere se non abbiamo questa gioia. Approfittiamo di questo mese per farlo con l'aiuto di Maria. In secondo luogo, Maria ci parla dello Spirito Santo, abbiamo detto, come colui che ricolma. Maria è per definizione la piena di grazia, la ricolma dello Spirito Santo, come le dice l'angelo già nell'Annunciazione. Ma anche in questo caso, la Mamma Celeste vuole ricolmare anche noi di ogni grazia e benedizione. E di che cosa ci ricolma lo Spirito? Certamente di amore, poi di gioia, come abbiamo detto, e altrettanto certamente di pace. Questo essere ricolmi fa pensare alle nozze di Cana, alle giare che Gesù fece riempire fino all'orlo. Fa pensare all'incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo, quando Gesù, stanco e accaldato, le dice: ho sete, e le chiede di dargli da bere, promettendole poi un dono assai più grande e un'acqua assai più dissetante di quella che lei poteva offrire a lui. Fa pensare ancora al discorso di Gesù alla festa delle capanne a Gerusalemme, quando lui dice: chi ha sete, venga a me e beva, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Fa pensare alla croce, quando dal costato trafitto di Gesù uscirono sangue.

sangue e acqua. Insomma, questo verbo, ricolmare, fa pensare all'acqua, all'acqua viva. Tutto il Vangelo, come pure l'Antico Testamento, è disseminato di questi rimandi all'acqua viva dello Spirito Santo. Assediti te, Signore, l'anima mia, ci fa recitare il Salmo proprio in questi giorni. A te anela la mia carne come terra deserta, arida e senza acqua. Quante volte ci sentiamo così, affaticati nel cammino, riarsi nel deserto del mondo, forse inariditi dalle pesanti dinamiche che dobbiamo affrontare. Se non ci fosse lo Spirito Santo che sempre ci rifocilla, se non ci fosse la possibilità di attingere quest'acqua fresca, cristallina, pura, al suo pozzo, come con il secchio della preghiera. Attingeremo con gioia alle sorgenti dell'amore, dice ancora la Scrittura. In questo mese, allora, non restiamo nelle nostre aridità. Accostiamoci al pozzo e tiriamo su, come diceva Santa Teresa d'Avila, le quattro acque della preghiera. La preghiera vocale, tanto per cominciare, la preghiera con la meditazione della parola. Quindi il Signore forse si degnerà di elevarci a qualche momento di preghiera di contemplazione. E chissà che un giorno, se il nostro cammino di santificazione progredirà, potremo anche noi sperimentare qualche momento di preghiera unitiva, in cui lo Spirito Santo agisce trasformandoci e unendoci completamente a Dio. La fonte è lì. Andiamo a bere, dissetiamoci, attingiamo in abbondanza. E poi, dopo aver attinto, come dice la Mamma Celeste, distribuiamo quest'acqua, offriamo quest'acqua buona a tutti quelli che incontriamo e che sono assetati. Diventiamo quei missionari di pace di cui ci parla la Madonna. È allo Spirito Santo che dobbiamo, infine, terzo punto, tutto il santo viaggio. Lo Spirito Santo, abbiamo detto, ci santifica. Tutto il cammino di santità al quale la Madre ci chiama, dalla prima conversione alla perfetta unione con Dio. E allora affidiamo a Lui, allo Spirito Santo, tutte le tappe e tutti i passi del nostro cammino di perfezione nell'amore. E con Lui e con Maria, buon santo viaggio a tutti.

Jessica? Thanks for drinking all the juice. Jess!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Bentornati a Giovani Online. Come avrete sicuramente capito da questa lunga ma bella copertina, oggi parliamo di bullismo, un tema che i nostri ragazzi hanno scelto, che i nostri ragazzi hanno sviluppato e che abbiamo voluto presentare con questo video, che ci fa capire un pochettino anche a noi che non siamo più tanto giovani quanto anche il bullismo si sia modificato, quanto anche le forme di bullismo oggi siano diverse da quelle a cui magari eravamo abituati noi alla nostra età. Oggi con i social media e con l'uso di internet e dei telefonini, come avete visto anche dal filmato, il bullismo prende un'altra forma, prende una forma forse meno evidente, più subdola, più strisciante in un certo senso, è vero? Ed è questo di cui parleremo oggi con i nostri ragazzi. Cominciamo con Davide, che aveva preparato un qualcosa per noi.
1: Allora, io dalla frase che avevamo preparato ho preso un pezzo su cui riflettere. Il bullismo spezza i rami più belli che un ragazzo o una ragazza possiede, e appunto perché il bullismo, diciamo, che fa sentire dalle persone appunto che lo fanno, cioè magari prendendo in giro una persona fa sentire male quella persona che viene presa in giro, cioè la fa sentire disprezzata magari.
0: Disprezzata, è stato un termine che anche nel video abbiamo fatto nostro, sì. No? È proprio il disprezzo, proprio il sentirsi quasi inutili in un certo senso, no? E invece?
1: Invece diciamo che non dico che noi ragazzi siamo tutti uguali, ma che tra noi ragazzi ci deve essere un rapporto di rispetto reciproco, perché nessuno è più bravo o meno bravo dell'altro. E appunto bisogna avere rispetto l'uno dell'altro, appunto per non far sentire male una persona, perché anche oggi, come possiamo vedere, non c'è più il bullismo come rubare la merenda per esempio, oppure menarsi, ma c'è anche, come abbiamo già detto, il cyberbullismo, che è appunto prendere in giro una persona nei social network, molto anche diffusi, dove dove è scritta molta gente, e infatti lì una persona si può sentire...
0: Diventano un po' delle piazze virtuali, no?
1: Sì.
0: Non ci si incontra più nella piazza, ci si prende in giro in piazza, ma ci si prende in giro in queste piazze virtuali dove in realtà non ci si incontra, perché ognuno è a casa propria, però il messaggio va e raggiunge tantissime persone in modo
1: diretto.
0: Sì,
1: e infatti questa cosa fa molto male alla persona che subisce appunto questa cosa, perché ultimamente possiamo vedere anche molti suicidi di ragazzi che sono stati presi in giro via internet. Questa cosa è molto brutta e non va bene, perché...
0: Sì, effettivamente nella ricerca del video da presentare abbiamo trovato anche diversi video che parlavano proprio di suicidi di ragazzi di 15-16 anni, proprio per questo argomento, per queste problematiche. Abbiamo preferito vedere la cosa da un punto di vista positivo e passare un messaggio positivo. E il messaggio positivo di cui parlava anche Davide è proprio questo, cioè i ragazzi, come noi adulti, come ogni persona, siamo ognuno diverso dall'altro, ognuno con i propri pregi, con i propri difetti, qualcuno più accentuato, qualcuno meno accentuato. Ma il messaggio che vogliamo far passare oggi è proprio questo: siamo tutti figli di Dio, siamo tutti amati dal Signore. E siamo tutti chiamati a vedere negli occhi della persona che abbiamo davanti un fratello, un figlio di Dio.
1: Poi secondo me una cosa molto importante che bisogna appunto fare è il perdono, perdonare la persona che appunto si prende in giro, a cui gli si dà anche semplicemente fastidio, che anche quella è un segno, diciamo, di bullismo. E il perdono è molto importante, perché se una persona capisce di aver sbagliato è una cosa buona, perché per la maggior parte delle volte le persone che diciamo praticano il bullismo sono persone che diciamo che si sentono inferiori, che invidiano qualcosa alla persona a cui prendono in giro. Oppure anche hanno problemi familiari dove sfogano il loro dolore su altri ragazzi.
0: Dietro la prepotenza c'è sempre qualcosa che non va, no? Il bullismo è in realtà una forma di prepotenza. Luca, tu ci hai preparato un video che fra poco andremo a vedere. Ci vuoi dire in poche parole, poi ne riparleremo dopo, dopo averlo visto, ma in poche parole cosa ti ha colpito invece di questo video? Un concetto veloce di quello che ti ha colpito in questo video.
2: Sì, in questo video mi ha colpito anche il coraggio che ha avuto il protagonista a chiedere perdono alla ragazza che è stata presa di mira. E ci vuole anche coraggio nel chiedere scusa e ci vuole anche coraggio nel perdonare chi ci ha fatto del male psicologicamente o fisicamente.
0: E allora andiamo a vedere insieme invece il video che ha preparato Luca proprio su questo tema. A fra poco.

0: Eccoci qua. Questo era il video di Luca in cui ha analizzato un po' tutte le forme di bullismo. Ve lo lasciamo interiorizzare per qualche minuto e ci ritroviamo qui a Maria Vision, a Giovani Online, fra pochissimo.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati, bentornati a Maria Vision, bentornati a Giovani Online. Oggi parliamo di bullismo. Abbiamo appena visto, poco prima del break, un video che ci ha preparato Luca e che adesso Luca ci spiegherà.
1: Sì, io ho fatto questo video, ho analizzato tutte le forme del bullismo, ma ce ne possono essere anche altre. E io volevo che il mio video potesse essere utile per farsi un esame di coscienza, come dire, io sono, picchio la gente, la prendo in giro, la escludo,
0: la ridicolizzo.
1: Perché il bullo non è solo il tipetto grosso che dà fastidio o meno, cioè anche quello, ci stanno

0: anche altre forme.
1: La cosa che mi ha fatto pensare un po' vedendo questo video è che poi in realtà tutti rischiamo di diventare bulli in un certo senso, no? Perché, come dicevi anche tu nel tuo video, bullismo è anche qualunque

0: vissuto direttamente o hai avuto esperienza di questo diretto o indiretto di questo fenomeno?
1: Sì, come la maggior parte o tutte le persone hanno almeno una volta subito del bullismo.
0: Andrea?
2: Allora, in questo tema io ho interpretato il bullismo come il bullismo nella realtà quotidiana, quindi il bullismo che viviamo a scuola, ma non solo, anche chi fa sport, si accorge che succedono dei gesti che possono ferire i sentimenti di qualcuno. E sinceramente il bullismo in effetti non è più quello, cioè non è quello dei film che c'è il tipo grosso tutto vestito di nero con magari la catenina d'argento che va in giro e ruba le merende, ma è visto come prendere in giro, offendere, ferire i sentimenti di qualcuno e quindi diciamo farlo stare male con le parole oppure con gesti che ti ridicolizzano.
0: È vero che il bullismo oggi è molto più psicologicamente aggressivo del bullismo fisico, no? Il bullismo da cui eravamo abituati nei film è un bullismo appunto da manesco, no? Quattro schiaffi, una spinta. Oggi invece tramite i social network si riesce veramente a mettere in crisi la personalità, la persona, l'anima direi quasi di una persona. Stefano, tu sei in un certo senso il più piccolino fra tutti, ma nella tua piccola esperienza cosa hai riscontrato qualcosa, hai avuto qualche problema, hai visto qualche problema negli altri?
3: Io avevo un amico che l'avevano preso di me e a lui lo facevano proprio stare male. Giocava a calcio con me, ha lasciato il calcio perché lo facevano proprio stare male negli spogliatoi. Quindi ha cominciato a fare ballo e lo prendevano in giro per questo, quindi lo facevano proprio stare male senza nessun senso.
0: Ma perché si prende di mira una persona? Dai, torniamo a te. Perché proprio viene scelto un... Come viene scelta la persona da prendere di mira?
4: Secondo me non c'è un motivo logico, oppure si può essere perché magari uno si sente inferiore, oppure perché crede che appunto perché crede che quel ragazzo sia inferiore alla persona che lo prende in giro, ma nessuno è inferiore all'altro. Perché prendendo di mira una persona si può farla sentire male, come abbiamo detto anche prima esiste il cyberbullismo oppure anche menarsi, ma prendere in giro una persona anche perché è grassa oppure perché ha un handicap, anche queste sono cose molto brutte che fanno sentire male una persona, che quella persona appunto non sa perché viene presa in giro.
0: Perché viene presa di mira?
4: Perché
0: diventa l'oggetto di più persone, no?
4: Più persone, perché secondo me sì, ultimamente anche col cyberbullismo ci sono soltanto dei ragazzini che dietro a uno schermo fanno del male a delle persone, ma invece nella vita reale, cioè nella vita di tutti i giorni, ormai non c'è solo una persona che prende in giro un ragazzo o una ragazza, ma si va in gruppi. E proprio in questi gruppi dove diciamo che c'è il leader che viene sostenuto da tutti, prende in giro le persone, gli fa del male, è una cosa ingiusta.
0: Ecco, gli fa del male e c'era proprio una parte del video che abbiamo visto all'inizio che erano proprio tutta una serie di domande, no? In questo momento tu hai qualcuno che ti sta particolarmente antipatico, in questo momento tu stai avendo dei comportamenti che reputi sbagliati verso una persona, in questo momento tu stai organizzando e prendendo in giro qualcuno per un motivo, lo stai ridicolizzando. Ecco, in quel momento la risposta era semplicemente una: se lo stai facendo, smettila. E su questo smettila vi diamo qualche minuto di riposo e ci vediamo fra poco. Giovani Online torna fra qualche minuto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati, bentornati con Giovani Online, con la trasmissione Giovane di Maria Vision, dove oggi parliamo di bullismo. Parliamo di bullismo con i nostri ragazzi, con Luca, con Andrea, con Stefano e con Davide. Abbiamo cercato di capire cos'è il bullismo oggi, quali sono le forme di bullismo, le nuove forme di bullismo, anche tramite appunto i social network e Facebook e tutte quelle che sono le nuove tecnologie che i giovani usano. E abbiamo capito che, l'abbiamo capito insieme, che il bullismo veramente uccide l'anima di una persona, che le persone che vengono, i ragazzi che vengono presi di mira, vengono veramente uccisi nella loro interiorità e nella loro anima. Tant'è vero che, come dicevamo prima, qualcuno arriva anche a forme di suicidio. Ma allora come ci si difende dal bullismo, Luca? Come ci si difende?
1: Per difendersi dal bullismo non è facile, ma uno ci può provare, che so, il bullo, se è ignorato, si sente inferiore, per esempio, oppure se è anche ignorato da chi lo circonda, perché il bullo si sente superiore anche grazie a chi ha intorno, perché o non gli fa rendere conto di quello che sta facendo, o si sente, come dire, il capetto tra
0: il più forte, no?
1: Il più forte, e tende ad attaccare in qualsiasi maniera un'altra persona.
0: Stefano, come ci si difende? Il tuo amico di cui ci raccontavi prima poi purtroppo è scappato, ha lasciato il calcio, eccetera, eccetera. Ma si crea poi intorno alla persona che viene attaccata dai bulli, si crea fra voi ragazzi poi un gruppo invece che lo difende, che lo sostiene, oppure la vittima del bullismo viene davvero isolata, come nel caso del tuo amico? Cosa succede?
2: Lui è andato proprio via di tutto quello che noi facevamo, perché sti ragazzi lo prendevano in giro così. Quindi ha fatto un altro sport e ha trovato degli amici, quindi anche questa è una soluzione per proteggersi.
0: Per uscire. Davide, li isoliamo anche noi? Magari noi non siamo bulli, magari noi siamo lì, non siamo né bulli né vittime, facciamo parte del gruppo. E cosa facciamo? Li isoliamo anche noi, queste le vittime? O
3: no, non c'è da isolare chi fa del male a altre persone. Cioè,
0: chi riceve del male,
3: perché invece c'è da isolare chi fa del male, perché appunto, come diceva anche Luca, se la persona che fa del male, il bullo, si sente ignorata, non riceve appoggi, per esempio anche in classe credo che succeda a tutti, c'è il pagliaccio oppure anche il bullo della classe, ma diciamo la persona che prende in giro le persone, che sicuramente ha appoggio da tutta la classe, perché se prende in giro una persona magari tutti ridono, e anche questo gesto fa sentire, diciamo,
0: lo fa sentire più importante.
3: E invece bisogna isolarli.
0: E questo lo potete fare se vi mettete in gruppo, se vi mettete in squadra,
3: sì.
0: Potete veramente portare un cambiamento. Il nostro bullo, il bullo del video iniziale, è cambiato perché si è reso conto che quello che lui stava facendo a qualcun altro, contemporaneamente lo stava subendo sua sorella, quindi si è reso conto che nella sua famiglia, la persona a cui lui

0: stava bene, era vittima delle stesse cose che stava facendo lui, no? Però non sempre questo succede. E allora abbiamo il coraggio, Andrea, qualche volta di andare da chi così fa il bullo e di fargli capire che sta facendo veramente del male a qualcuno? Cioè, ci sono dei ragazzi che hanno il coraggio di affrontarli, oltre che di isolarli, questi bulli?
1: Beh, penso di sì, anche perché ci devono essere dei ragazzi che in qualche modo fanno capire al bullo che sta sbagliando, che deve lasciare stare quel ragazzo che si sente giudicato da tutti, giudicato male, a volte anche pregiudicato. E quindi ci dovrebbe essere un ragazzo, diciamo, più intelligente, che ha capito prima l'errore, che va a riparare quello che aveva fatto il bullo.
0: Anche perché il video ci ha dato degli spunti, no? E lo spunto, appunto, che ha fatto l'elemento che ha fatto poi fermare questa persona è rendersi conto del male che faceva, perché lo viveva la sorella, appunto. E quindi rendersi conto, come ci diceva sempre, come ci dice Gesù: attenzione, non fate mai agli altri quello che non vorreste che fosse fatto a voi. Ecco, riuscire. E voi ragazzi avete questo compito importante, cioè riuscire a portare quella che è la misericordia che Papa Francesco ci sta in questi giorni proprio non distillando, ma ci sta proprio donando a mani piene, portarla nella vostra vita, portarla nella vostra. C'era una frase, la frase finale del video che mi ha colpito, di cui parlavamo con i ragazzi prima dell'inizio della trasmissione. Era che coloro che opereranno misericordia, quindi i misericordiosi, riceveranno poi misericordia, saranno trattati con misericordia, ecco. Allora prendiamoci questo impegno, ragazzi, al termine di questa trasmissione prendiamoci questo impegno. Viviamo in un mondo, vivete in un mondo in cui le forme di bullismo sono tante, sono svariate, le abbiamo viste. Prendiamoci l'impegno ad essere noi portatori di misericordia nelle nostre scuole, nelle nostre squadre di rugby, di calcio o qualunque altro, e veramente di provare a dare un cambio alla nostra vita e alla vita di chi ci sta intorno. Lo possiamo fare, Davide?
1: Certo.
0: Lo facciamo, Luca?
2: Sì.
0: Andrea?
1: Sì.
0: Poi ce lo raccontate, Stefano?
3: Sì.
0: E noi vi lasciamo con un video interessante, perché è dedicato a tutti voi ragazzi. Troverete anche tutte le indicazioni sul sito dell'AGE, l'associazione dei genitori, www.age.it, e parla di un'app che si può scaricare sul telefono, sul tablet, che potete tranquillamente scaricarvi, e che è un'app che proprio va, si chiama Delete Cyberbullism, quindi cancelliamo il cyberbullismo. E tramite un piccolo test potete rendervi conto se voi siete dei bulli o se siete vittime di bullismo. Ci sono delle situazioni che potete anche condividere con i vostri insegnanti per una lezione di bullismo a scuola. Scaricatela, utilizzatela e diciamo insieme, come dicevano in quel video, smettetela, basta. Diciamo insieme, basta.
1: Basta. Basta.
0: Lo diciamo insieme, basta.
1: Basta.
0: E su questo basta vi lanciamo il video, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Giovani Online. Bravi ragazzi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è scorcata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. Preghiamo la coroncina della Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Cordero, per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, santo forte, santo immortale.
1: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, santo forte, santo immortale.
1: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, santo forte, santo immortale.
1: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te.
0: Preghiamo. Dio, Padre misericordioso, che ci hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio, che scaturisti dal seno del Padre,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sublime più dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù, per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, iperscrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che istituisti il Santissimo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente da ogni nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, in cui siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen.

0: Contempliamo la passione e la morte del Signore nostro Gesù Cristo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che hai redento l'uomo col sangue prezioso del tuo Figlio unigenito, concedi a tutti noi la sapienza della croce per celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio e gustare la dolcezza del tuo perdono.
1: Amen.
0: Prima stazione. Gesù è condannato a morte.

Dal Vangelo secondo Luca. Essi si misero a gridare tutti insieme: Togli di mezzo costui, rimettici in libertà Barabba. Questi era stato messo in prigione per una rivolta scoppiata in città e per omicidio. Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: Crocifiggilo, crocifiggilo. Ed egli per la terza volta disse loro: Ma che male ha fatto costui? Non ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque lo punirò e lo rimetterò in libertà. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Seconda stazione. Gesù prende la croce.

Dal Vangelo secondo Marco. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Se

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta.

Dal libro delle Lamentazioni. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta. Per questo piango e dal mio occhio scorrono lacrime, perché lontano da me è chi consola. Chi potrebbe ridarmi la vita? Ascoltatevi, prego, popoli tutti, e osservate il mio dolore.

0: volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dal Vangelo secondo Luca. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e per la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dal Vangelo secondo Luca. Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù.

Dal libro del profeta Isaia. È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Egli

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: dal libro del profeta Isaia. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Ottava stazione. Gesù incontra alcune donne piangenti.

0: Dal Vangelo secondo Luca. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi, e ai colli: Copriteci, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Nona stazione. Gesù cade la terza volta.

0: Dal Salmo 69. Affondo in un abisso di fango, non ho alcun sostegno. Sono caduto in acque profonde e la corrente mi travolge. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli. Uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Decima stazione. Gesù viene spogliato.

Dal Vangelo secondo Giovanni. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò decisero tra loro:

Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura. Si son divise tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, comincialo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato alla croce.

0: dal Vangelo secondo Luca. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere, i capi invece lo deridevano dicendo: Ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: Costui è il re dei giudei.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Dodicesima stazione. Gesù muore dopo 3 ore di agonia.

Dal Vangelo secondo Marco. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: Ecco, chiama Elia. Uno corse ad inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere dicendo: Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce.

0: Dal Vangelo secondo Marco. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Quattordicesima stazione. Gesù viene deposto nel sepolcro.

0: dal Vangelo secondo Luca. Lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Abbi pietà di noi. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo ricevuto in terra il suo mistero di amore, di godere i frutti della redenzione in cielo, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo,
0: Amen.
1: benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Dal libro del profeta Ezechiele. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi. E vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.

però. Vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai. Anzi, vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ora io vi dico la verità. È per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Contempliamo i misteri luminosi. Nel primo mistero, il battesimo di Gesù al Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, e la tua misericordia. Maria Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: San Francesco e Santa Chiara d'Assisi,
2: prega per noi.

0: Nel secondo mistero, le nozze di Cana. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, regina della pace.

0: Nel terzo mistero, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafarna, presso il mare, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce su quelli che dimoravano in terra, e ombra di morte una luce si è levata. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: San Francesco e Santa Chiara d'Assisi,
2: pregate

0: Nel quarto mistero, la trasfigurazione. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un altro monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: San Francesco e Santa Chiara

Nel quinto mistero, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli, disse: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: Bevetene tutti, questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti, per il perdono dei peccati.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona
1: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente
2: specialmente nel più bisogno della tua misericordia.
0: Maria, Vergine della Pace,
1: prega per noi.
0: San Francesco e Santa Chiara d'Assisi,
2: pregate per noi.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.

0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudisci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Mandato dal Padre, sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e torno al Padre. Alleluia.

0: Sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e torno al Padre. Alleluia.
1: Il Signore Gesù parlò con i Suoi per l'ultima volta. Poi fu assunto in cielo alla destra di Dio. Alleluia.

il Signore Gesù parlò con i Suoi per l'ultima volta. Poi fu assunto in cielo, alla destra di Dio. Alleluia. Nessuno è mai salito al cielo, se non il Figlio dell'uomo, venuto dal cielo. Alleluia.

0: Nessuno
1: Nessuno
0: è
1: è
0: mai
1: mai
0: salito
1: salito
0: al
1: al
0: cielo,
1: cielo,
0: se
1: se
0: non
1: non
0: il
1: il
0: Figlio
1: Figlio
0: dell'uomo,
1: dell'uomo,
0: venuto
1: venuto
0: dal
1: dal
0: cielo.
1: cielo.
0: Alleluia.
1: Alleluia. Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù.

0: Ascende Dio tra canti di gioia. Alleluia, alleluia.
1: Ascende Dio tra canti di gioia. Alleluia, alleluia.
0: Il Signore tra squilli di trombe.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascende Dio tra canti di gioia. Alleluia, alleluia. Padre, ho rivelato il tuo nome a quelli che mi hai dato. Prego per loro, non per il mondo, ora che vengo a te. Alleluia.

0: a quelli che mi hai dato. Prego per loro, non per il mondo, ora che vengo a te. Alleluia. Acclamiamo con gioia il Cristo che siede alla destra del Padre.
1: Tu sei il Re della gloria, o Cristo.
0: Signore, che hai portato nei cieli la nostra fragile umanità,
1: distruggi in noi la colpa antica e ridonaci la dignità perduta.
0: Sei disceso a noi per la via dell'amore.
1: Per essa guidaci tutti dove tu sei.
0: Hai promesso di attirare ogni cosa a te.
1: Non permettere che ci separiamo dalla Chiesa che è tuo corpo.
0: Ci hai preceduto nella casa della gloria.
1: Donaci di abitarvi fin d'ora col cuore.
0: Quando verrai per giudicare il mondo,
1: fa che insieme ai nostri fratelli defunti celebriamo la tua infinita misericordia.

0: Esulti di santa gioia la tua Chiesa, Signore, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode. Poiché in Cristo asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere il nostro capo nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

ospintom. Sinoć mi je to neko ospintom. Mol, e molde.

0: cosa me ne moram priznat.
1: Jer je una nova esperienza.
0: Hvala vam što ste mi udjelili pažnju.
1: Grazie perché avete avuto attenzione verso di me.
0: Tu milost koju sam osjetio.
1: E questa grazia che ho sentito.
0: Zahvaljujući vama.
1: Grazie a voi.
0: Imate predivne glasove.
1: Avete bellissime voci.
0: Anđelske, kao što sam rekao.
1: Come degli angeli, come ho già detto.
0: Vidim da ste svi ispunjeni.
1: Vedo che tutti siete riempiti.
0: Miro.
1: Della pace.
0: Što angelo reka, to je, tu je Bog, je Isus ovdje s vama.
1: Come angelo ha detto, c'è Gesù qua con noi.
0: E hvala vam što ga dijelite sa drugima e koji to će ovdje u posjetu.
1: E lo condividete con gli altri che vengono qui.
0: To, mi koji nismo tu uvijek.
1: Noi che non siamo qui sempre.
0: Puno nam znači.
1: Questo significa per noi tanto.
0: Možda niste ni svjesni toga, ali je. Forse to je zaista tako.
1: Non siete consapevoli, ma è veramente così.
0: Hvala vam još jednom na toj ljubavi i pažnji.
1: Grazie ancora una volta per questo amore e attenzione.
0: Klupe.
1: Vado nelle panche.

0: contempliamo i misteri gloriosi. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro, al levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: O Maria, Madre e Regina della Pace,
0: prega per noi,
1: San Francesco e Santa Chiara.

0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.
1: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O mio Isuse,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria al cielo. Entra la figlia del re, è tutta splendore. Tessuto d'oro è il suo vestito. È condotta al re in broccati preziosi. Dietro a lei le vergini sue compagne a te sono presentate. Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O mio Isuse,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.

0: Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Ma unica è la mia colomba, il mio tutto, unica per sua madre, la preferita di colei che l'ha generata. La vedono le giovani e la dicono beata. Le regine e le concubine la coprono di lodi. Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un vessillo di guerra?
1: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O my Jesus,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
1: Our Lady, Queen of Peace,
0: prega per noi.
1: Saint Francis and Saint Clare,
0: pregate per noi.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà.

0: l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e del

voce, dona lo Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse: ancora per poco tempo sono con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete. E dove sono io, voi non potete venire. Dissero dunque tra loro i giudei: dove sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i greci e insegnerà ai greci? Che discorso è quello che ha fatto? Voi mi cercherete e non mi troverete. E dove sono io, voi non potete venire. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti, non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre, e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: Ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna, e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve, e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.

Dagli Atti degli Apostoli. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi, per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio. Voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua. E anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire.

0: Contempliamo i misteri luminosi del Santo Rosario. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio,
2: Ora
1: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero si contempla il battesimo di Gesù a Giordano. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona
0: Perdona
1: le
0: le nostre
1: nostre
0: colpe,
1: colpe,
0: preservaci dal
1: preservaci
0: fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: Prega per noi.
1: San Francesco,
0: Prega per noi.
1: Santa Chiara,
0: Prega per noi.

0: Nel secondo mistero si contemplano le nozze di Cana. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino." E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora." Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela."
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù,
0: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, redentrice, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: San Giuseppe,
0: prega per noi.
1: San Carlo Acutis,

0: Nel terzo mistero si contempla l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
1: Oče náš, koji jesi na nebesima, sveti si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Omo Isuse.
0: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Mario, kraljice mira i ljubavi,
0: prega per noi.
1: Sveti Josipe,
0: prega

0: Nel quarto mistero si contempla la trasfigurazione. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Immacolata Concezione,

0: E disse loro: Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché io vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù,
0: Perdona
1: perdonaci.
0: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. porta in cielo tutte le anime.

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Immacolata Concezione,
0: prega per noi.
1: San Francesco e Santa Chiara,
0: Pregate per noi.
1: voi tutti i santi angeli di Dio,
0: Pregate per noi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono.

Dalla prima lettera ai Corinzi. Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto invano. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, e che fu sepolto, e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come a un aborto. Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la nostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede. E voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: "Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto." Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,

là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore, e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'ha portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che le aveva detto.